0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, grazie a Dio, sto a posto.
0: Noi abbiamo da continuare l'esame dei tuoi album.
3: Certo che sì.
0: Il primo brano di chi è?
3: Una lunga storia d'amore del grande Gino Paoli.
0: E il secondo invece?
3: ho fatto un sogno di Venditti dedicato a Roma e l'ho voluto fare alla mia maniera perché mi piace molto la città di Roma, quindi
4: sai che non lo conosco ascoltare. Questo brano per niente
3: molto sì, ha avuto poco risalto, ma è davvero, so che vai nascosti che invece sono davvero belli.
4: E allora una lunga storia d'amore e ho fatto un sogno, Matteo Tiraboschi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Savino, come va Savino?
2: Buongiorno.
1: Oggi di che ci parli? Siamo intanto in che parte del mondo andiamo a parlare oggi?
2: Andiamo oggi, per esempio, in questo momento, quello che mi viene in mente di Amsterdam.
1: Amsterdam, andiamo in Olanda. In Olanda, beh, la terra dei tulipani.
2: Sono andato nel lontano 1978-80.
1: Insomma, quindi risale a 40 anni, quasi 38,
2: sì,
1: 40 anni fa.
2: Ero un ragazzino,
1: era un ragazzino. sì.
2: Allora ero un ragazzino, proprio
1: certo.
2: Alle prime armi.
1: E allora, intanto, come sei andato in Olanda, visto che eri un ragazzino? Col treno o con l'aereo a quei tempi?
2: No, sono andato praticamente sempre in macchina, che sono partito di qua da Milano e siamo andati in Olanda attraversando la Svizzera, po' parte della Germania, e poi siamo entrati in Olanda.
1: Circa 1500 chilometri, quanto sono?
2: Più o meno,
1: occhio e croce, non è che adesso...
2: L'ho fatto.
1: E allora?
2: Che mi ha colpito quando sono arrivato...
1: Sì? Le olandesi. La birra. Le olandesi e la birra. No.
2: Oh, la birra a fiumi. Mi ricordo queste scene, che tutte le volte che si andava con il gruppo degli amici,
1: sì?
2: Si doveva fare il giro, no? Oggi adesso paga

0: praticamente era un sorso di birra e subito correre subito al bagno, no?
1: Eh sì. Bene, altre cose a parte.
0: Altre cose, quelle che mi ha colpito molto, che non sono mai, non ero abituato a vederlo qua in Italia, in tutto, tra il nord e il sud, le piste ciclabili già nel 1980.
1: Da noi
0: sono molto. Da una città a un'altra, per esempio da Apeldoorn, dove alloggiavo, dove ero, avevo l'albergo, la camera. Per andare in Amsterdam, per andare a Rotterdam, per spostarmi in qualsiasi parte, non c'era bisogno di andare in macchina o col pullman.
1: C'era bicicletta.
0: Si prendeva le biciclette, c'era la sua pista ciclabile.
1: Sì.
0: E si viaggiava sopra, ma di quelle. Ma mi sono veramente divertito tantissimo, perché logico, da ragazzino si andava in bicicletta.
1: Certo.
0: Ma lì, stando nella sicurezza, perché logicamente anche negli attraversamenti, negli incroci,
1: sì,
0: le macchine dovevano rispettare dovevano rispettare la precedenza alle biciclette, quelle che in Italia non
1: succede
0: visto.
1: Tutti questi incidenti, queste cose qui. Ebbene, quindi il ciclismo olandese, infatti, guarda caso, anche il Giro d'Italia quest'anno è stato vinto da un olandese.
0: No, io ho fatto tanti, certo, biciclette pesanti, perché nell'80 mica c'erano.
1: Queste ultraleggere non ce n'erano.
0: Ultraleggere, però certo, all'età di 20, di una trentina d'anni, la forza delle gambe c'era all'epoca, per cui non ci sono problemi. Poi l'Olanda è tutta
1: pianeggiante,
0: è pianura,
1: sì,
0: pianeggiante, per cui non ci sono né salite e né discese, quindi si viaggia bello, tranquillo,
1: tutta piena di tulipani, di fiori.
0: Ah sì, quelle poi non è, tutte le case, poi dopo tutte villette con i giardini intorno, caratteristici, no?
1: Certo.
0: E piene di questi fiori, tulipani e tutti i fiori che. Era bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo. La mia signorina Denise sta tagliando quasi le forbici, c'è una forbicina qua. Dice, ve ne dovete andare. Allora Savino, ci vediamo un'altra volta. Un abbraccio e alle prossime. Ciao, buona giornata, Savino. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno a Noria. Ciao Noria, come va? Tutto bene?
2: Sì, infatti la voce un po' sonnata.
1: Lo so, purtroppo la Denise, la nostra amica regista, ti ha svegliato. Lei parla un po' il tarantino perché è di Taranto. Come ha detto, svegliati, svegliati, Noria, Noria, non Noria, Noria, Noria. E allora, cara Noria, vogliamo parlare un po' di te. Noria Nalli, chi è Noria Nalli?
2: Una storia un po' complicata, sto scherzando. Diciamo che allora io sono partita come giornalista. La mia intenzione, vivo a Torino, anche se sono nata nel Veneto, però vivo a Torino ormai da sempre, praticamente vivo e lavoro a Torino. Sono sposata, ho due figlie. E a un certo punto della mia vita volevo farla giornalista e ci sono riuscita. Sono laureata in filosofia, volevo farla giornalista e ci sono quasi riuscita, ma in maniera all'inizio abbastanza zoppicante, perché le possibilità erano poche.
1: Ecco.
2: Poi a un certo punto nella mia vita è arrivata la mia coinquilina, come molti.
1: Sì, questa coinquilina che purtroppo bisogna accettare in qualche maniera.
2: La mia coinquilina, la sclerosi multipla,
1: ecco.
2: È una malattia che colpisce, è legata al cervello e colpisce gli organi del movimento, quindi molto spesso colpisce le gambe, da difficoltà la sensibilità delle gambe, delle braccia, e purtroppo quando arriva a colpire in Italia già 110.000 persone sono state colpite da questa malattia. E io mi sono trovata ad avere i primi sintomi spiacevoli di questa malattia, che

0: mi hanno molto spaventato all'inizio, pensavo di non poter far più nulla, poi sono abbastanza regrediti grazie alle cure, però mi hanno dato, infatti a volte in maniera un po' che può essere un po' fraintesa, dico che per me è stata una benedizione tra virgolette, perché mi ha dato la grinta per potermi dare da fare di più nel giornalismo, per iniziare a scrivere. Per me è stato proprio, diciamo,
1: uno sprono,
0: il calcio, sì, come un calcio, una spinta nella schiena per dire vai, fai qualcosa, insomma, e questo è il momento, non devi più aspettare.
1: Ecco, quindi diciamo che inizialmente hai avuto un po' di, come si dice, un po' di depressione, che quando si arriva, quando arriva qualcosa di nuovo, soprattutto che dà fastidio alla vita precedente, si ha un po' di depressione, credo sì. Ma poi dopo tu hai avuto questo coraggio, che non tutti hanno giustamente, però tu hai avuto questo coraggio che ti ha portato a fare cose che non avresti fatto normalmente, forse.
0: Sì, cioè le avrei fatte, cioè, desideravo farle, diciamo così, perché desideravo scrivere, eccetera. Però mi ha dato il coraggio di chiederlo con perché mi ricordo che era un momento in cui era all'ospedale per curare una ricaduta della malattia. E, cioè, quando si è in quelle situazioni, giochi tutto per tutto, perché pensi di non avere nulla da perdere. E allora, giocando in tutto per tutto, a volte succede che si riesce, ecco. Sono riuscita a entrare in contatto con il caporedattore della pagina di Torino della Stampa, e sono riuscita a iniziare una collaborazione. Diciamo che io ero seduta in un letto di ospedale, ma sono riuscita a scrivere e trovare la collaborazione anche più interessante che potessi trovare in quella situazione, ecco.
1: E quindi questa collaborazione, diciamo, è stata una delle prime cose che ti ha dato coraggio, credo, per...
0: Sì, infatti. E poi quello che ho scoperto, che comunque, a parte il giornalismo, c'è una vena per la scrittura, quasi per la letteratura, una scrittura un po' diversa. E infatti la prima uscita sulla Stampa sono stati dei piccoli racconti, una cronaca fatta di racconti. E infatti da questa prima esperienza sono arrivata qualche anno dopo a pensare di scrivere questo libro proprio sulla mia esperienza di sclerosi, che si chiama Avventure semiserie delle mie gambe, e ho avuto anche la fortuna di trovare la disponibilità di Carla Fracci per farmi la prefazione, quindi diciamo che sono molto orgogliosa di questo libro.
1: Il tempo tiranno è finito, ti auguro una buona giornata. Allora, e salutiamo così la nostra Noria Nalli.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti, ancora una volta buon mattino e ben trovati a tutti.
1: Dobbiamo parlare oggi del Torbal. Che cos'è il Torbal? Come funziona?
2: Allora, il Torbal è come diciamo dissi una settimana fa, è sicuramente lo sport che ha dato il là, possiamo dire,
1: sì,
2: all'avvicinamento dell'attività agonistica per le persone non vedenti e ipovedenti. Il Torbal è uno sport di squadra che si gioca in un campo, in una palestra,
1: sì,
2: e le cui dimensioni del campo devono essere 16 metri per 7 metri,
1: quindi
2: un rettangolo 16 metri per 7. All'estremità di ogni lato ci sono delle porte da gioco,
1: sì,
2: che sono alte 1,30 metri,
1: sì,
2: e larghe 7 metri, dunque per tutta
1: la porta, tutta la striscia.
2: Esattamente. Quindi da una parte e dall'altra. Al centro del campo ci sono poste 3 cordicelle all'altezza di 40 centimetri,
1: sì,
2: sotto cui la palla.
1: Una palla
2: deve
1: sonora.
2: Passare quando viene lanciata con le mani dai giocatori. Si gioca 3 contro 3,
1: sì,
2: e per quanto riguarda la zona di ogni squadra ci sono 3 tappetini di posizione che sono posti a mo di scacchiera, dunque i due laterali dietro e il centrale avanti.
1: Ah, io
2: e vengono detti tappetini di posizione proprio perché i giocatori che hanno delle maschere scure,
1: sì, come quelle dello showdown di cui tutti sanno l'esistenza, sì,
2: non avere alcun vantaggio di essere tutti allo stesso livello,
1: ma anche protettivi, diciamo.
2: Sì, sono protettive, ma in questo caso sono dette appunto di posizione perché consentono alle persone che giocano di sapere esattamente dove si trovano e magari cercare di non avere, diciamo, degli incontri, scontri, tra virgolette, con i compagni.
1: Perfetto.
2: Quindi la palla, diciamo, viene lanciata con le mani, è una palla che all'interno ha dei sonagini che chiaramente permettono di udire.
1: Certo.
2: Palla,
1: quanto pesa la palla?
2: La palla pesa 500 grammi, come parlando del Torbal, mentre poi vi è anche il Goalball, che è uno sport, diciamo,
1: simile,
2: fratello o giù di lì, dove chiaramente ha alcune sfaccettature diverse rispetto al Torbal, dove il campo è 9 metri per 18.
1: Ah, quindi un po'
2: dove
1: più.
2: Soprattutto il pallone pesa 2 kg.
1: Ah, ecco, insomma lì.
2: Dunque lì già andiamo a situazioni più importanti come forza, e dove al posto dei tappetini vi sono delle cordicelle messe a terra con dello scotch sopra in modo da fissarle, e quindi diciamo non hai tu il tappetino ma devi badare a dove ti trovi utilizzando queste cordicelle poste a terra. Ed è ovvio che, poiché la palla pesa parecchio,
1: sì,
2: al centro del campo non ci sono queste cordicelle sotto cui deve passare la palla quando si gioca a Torbal, perché invece al Goalball,
1: sì,
2: chiaramente non è necessario che questo avvenga, perché tanto quando tiri la palla non può arrivare, come dire, violentissima in prima battuta, no, si deve fare un po' di strada.
1: Certo.
2: E comunque è abbastanza duro lo sport del Torbal. Sì. Mentre il Torbal è uno sport di squadra, e come tutti gli sport di squadra è importantissimo che ci sia un affiatamento,
1: sì,
2: tra i giocatori. Dicevo, si gioca 3 contro 3, chiaramente possono avvenire le sostituzioni.
1: Certo.
2: E devo dire che per quanto riguarda la partita in sé, è imperniata su 2 tempi da 5 minuti ciascuno, di 5 minuti il primo tempo e 5 minuti il secondo tempo, ma come tempo effettivo? Magari vi starete chiedendo, ma non è che uno va a giocare per 5 minuti o per 10 minuti. Cosa succede? Che nei diversi campionati, che fondamentalmente sono a 12 squadre in Serie A, 12 in Serie B e 12 in Serie C, ci sono dei concentramenti costituiti da 6 squadre per ogni concentramento, e al termine delle giornate ogni squadra affronta tutte le altre avversarie in andata e ritorno.
1: Quindi
2: cosa succede? Che se per esempio abbiamo un concentramento di 6 squadre, vi sono 30 partite da fare. No, scusami, vi sono 30 partite da fare fra sabato e domenica,
1: sì.
2: E quindi sono 15 il sabato e 15 la domenica.
1: Cioè ognuno incontra tutte le altre squadre.
2: Praticamente queste 15 partite hanno un tempo effettivo di 10 minuti che poi diventa 15 minuti fra cambio campo e tutto,
1: certo.
2: Voglio dire, un campo tutto quanto. E voglio dire, noi per quanto ci concerne abbiamo giocato per diversi anni, noi come società a Catania abbiamo giocato per diversi anni e una volta, un po' di anni fa, siamo anche arrivati al terzo posto assoluto a soli 2 punti dal primo posto. Ricordo che ci trovammo a fare una partita importantissima con gli amici di Trento, che se avessimo vinto saremmo stati un punto in meno loro, un punto in più noi, e però per un discorso di differenza lei ha detto ma siamo andati vicinissimo a vincere il campionato, però diciamo che
1: allora caro Alfio, vogliamo finire di parlare di queste regolette del
2: torbal? Allora parliamo delle regole del torbal. Come abbiamo detto, si gioca 3 contro 3, viene tirata questa palla con le mani,
1: sì.
2: E diciamo questa palla deve passare sotto delle cordicelle. Per quanto riguarda i punti,
1: ecco, se passa sopra che succede? È una punizione?
2: Se passa sopra chiaramente è uno dei falli, perché chiaramente giocando vi sono dei falli. Allora, i falli in che cosa consistono? Consistono nel tirare la palla e farla passare sopra le cordicelle,
1: ecco.
2: O se no, nel tirare la palla e farla sbattere nelle cordicelle,
1: certo.
2: O se no, ancora, tuffarsi prima che avvenga il tiro da parte degli avversari.
1: Ecco.
2: Quindi questo non è che tu ti puoi fare prima, perché altrimenti andiamo a. E un'altra cosa che chiaramente viene a essere non permessa è l'ostruzionismo, cioè quella di tirare la palla entro 7 secondi da quando la ricevi. Non te la puoi tenere un quarto d'ora, perché sennò se stai vincendo finisce tutto,
1: certo.
2: Piano, giusto?
1: E se uno tira la palla al lato lungo è una penalità?
2: Allora, quando praticamente la palla esce, quando la palla non va dritta ma praticamente esce fuori campo,
1: sì.
2: Diciamo viene ridata alla squadra avversaria, uno dei giocatori della squadra avversaria. E che poi è una cosa importante, che chiaramente quando si ha questa palla, prima eventualmente di tirarla, massimo può essere toccata per 3 volte dai componenti della squadra.
1: Quindi può passare.
2: Posso tirare subito io se ho la palla, posso passarla al mio compagno, posso eventualmente ripassare, ma massimo 3 tocchi, diciamo, se sono 4. Ogni qualvolta c'è un fallo, chi commette il fallo esce. Quindi vi sono 2 che difendono e 3 che attaccano. Quindi al fischio dell'arbitro il giocatore scelto tira questa palla, ma ha più possibilità di far gol, perché a questo punto solo per quel tiro che ha commesso fallo esce, dunque si rimane 2 a difendere. Quando i falli diventeranno 3, quindi quando saranno consecutivamente primo, secondo, al terzo fallo è il rigore.
1: Quindi c'è un
2: rigore
1: solo giocatore.
2: Dove si è uno che tira e uno che para. Quindi anche qui diciamo chiaramente a volte le partite si risolvono agli ultimi momenti,
1: sì.
2: E piuttosto emozionante, come tutti gli sport sai perfettamente,
1: certo.
2: Quanto sportivo nessuno vuol perdere,
1: certo.
2: Poi,
1: ma i tiri vanno effettuati uno per parte o si fa dei servizi
2: no.
1: Shootout?
2: Allora i tiri praticamente possono essere effettuati come si vuole, però l'importante è che chi tira. Se per esempio tiro io, non posso tirare più di 3, come ultimo tiro prima di lanciare la palla, massimo posso fare consecutivi 3 tiri. Se ne faccio 4, perché magari sono forti, più forti, quindi magari ho più possibilità di dare, magari fondamentalmente in una squadra, se c'è un giocatore più bravo a tirare,
1: ti fanno tirare più tiri.
2: Fanno tirare più spesso lui, però devono ricordare che più di 3 tiri consecutivi non possono fare. O se questo avvenisse è fallo.
1: Ho capito, ma per esempio io tiro la palla, viene parata, che succede? Ritira l'altra squadra o ritiro io? Cioè si fa più servizi?
2: Allora cosa succede? Se per esempio tu tiri, la palla viene parata e rimane nella tua metà campo, allora chiaramente la palla, scusami, nella loro metà campo, allora la palla viene data alla squadra avversaria. Se invece io tiro, loro ribattono, questa palla ritorna, è cosiddetta palla persa,
1: quindi
2: automaticamente
1: ritorna a me
2: che ho tirato. e questo può avvenire tutte le volte in questo mondo. Se invece c'è un tiro che io per esempio la posso la squadra avversaria la può bloccare o la può deviare, diciamo, a fallo laterale, chiamiamolo così, o sopra la traversa, questo quando avviene chiaramente poi riprende la squadra che ha ricevuto la palla, riprende a giocare,
1: certo,
2: in maniera normale. E niente, queste fondamentalmente sono delle regole, come dicevo, piuttosto agonistico come sport, chiaramente non può avere la spettacolarità della palla buona, della palla
1: certo,
2: è
1: certo, perché è più ridotto.
2: Sicuramente quando si gioca è importante ricordare che proprio per ascoltare la palla è importante che durante il gioco ci sia silenzio.
1: Assoluto silenzio. Buongiorno Alfio, buongiorno. Auguroni, buona giornata e alle prossime. Ciao.

Amici, buongiorno, buon giovedì 16 luglio 2026, rigorosamente con il gallo accaldato di Simone. Non è più neanche summer, è bollore, amici radioascoltatori. Giovedì 16 luglio, buongiorno a tutti da il gallo di Simone. Grazie a Giuseppe per la linea. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi, anche con la Gesisto, riguarda. Sì, sì.

Amici radioascoltatori, buongiorno. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, domani sarà venerdì 17, ma le passiamo così, Cioè en passant, non neanche lo nominiamo perché tanto la sfortuna non esiste, perché siete collegati sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita. Buongiorno. Benvenuti, ben collegati da Milano, Leroy24orenews.it, Roma, Grosseto e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto, da dove esce la voce del sottoscritto. Oggi la Chiesa, amici, festeggia la Vergine del Monte Calvario. Oggi Siringer nel 1951 pubblica Il Giovane Holder. Oggi apre il traforo del Monte Bianco nel 1965. Oggi a Oklahoma City viene installato il primo parchimetro al mondo. Bella sta cosa, però insomma un po' di regole ci vogliono. Oggi, amici radioascoltatori, nel 1911 George Redger nasce. Nel 1911, oggi nel 1952 Eugenio Finardi. Oggi nel 2000 l'Italia del volley vince la World Long Day, quindi 26 anni fa. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Questo è Tempo Zero Everyday, i due bagnini accaldati, perché è vero che siamo sulle nostre onde del mare, però anche noi sentiamo caldo, anche se poi nelle onde del mare, voi che abitate al mare, insomma, dovreste avere un po' quella brezza marina, quindi dai, va bene così. Amici radioascoltatori, oggi la giornata mondiale del serpente, e tu dirai: il serpente, ma fa schifo il serpente? Ma certo che può fare schifo, però proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo ecologico e culturale del serpente e per combattere i pregiudizi che appunto ci sono all'interno del serpente, è stata istituita la giornata mondiale del serpente, che si celebra ogni anno, ogni giorno, appunto ogni anno in questo giorno qua. Tra l'altro il serpente a livello simbolico, la mela di Adamo ed Eva, il serpente che ha tentato appunto la donna, e la donna che scaricava tutte le responsabilità sull'uomo. Vi dice nulla questo? Ecco, effettivamente, al di là dell'essere cristiani cattolici praticanti. Tempo Zero Everyday, 16 luglio 2026.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao Simone, vorresti dire che noi donne scarichiamo le responsabilità? Aurora, buongiorno anche a te, Tempo Zero Everyday. Allora, non diciamo questo, però diciamo anche che l'essere umano è portato a scaricare un po' le responsabilità, e sicuramente a livello etimologico e culturale, in questo caso, perché no, anche a livello cristiano, teologico, il serpente, la mela, il male. Beh, generalmente, insomma, l'essere umano dice no, non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, effettivamente. Dai, questa cosa però un po' ci può stare. Spostiamoci nel Sole 24 Ore, che riporta un dato che ha fatto molto discutere, secondo appunto la Rivelazioni: per la prima volta il traffico web generato dai bot creati appunto dall'intelligenza artificiale, che ha superato quello prodotto dai dati dell'essere umano. Quindi pensate che richiede automaticamente, rappresenta circa il 57,4% del traffico internet, e quello umano è il 42,6%. Se state pensando al bot, all'intelligenza artificiale, quindi al così all'essere senziente, all'intelligenza artificiale, e quindi al bot, che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale stessa, quindi l'agente autonomo che risponde al telefono al posto tuo, molte aziende lo stanno valutando, lo stanno sperimentando, purtroppo appannaggio dei lavori dell'essere umano. Stiamo parlando proprio di quello, è quel bot che prenota al posto tuo, in maniera molto veloce va a cercare magari quello che stavi cercando, l'offerta migliore, il volo, il lavoro, ecco, tra l'altro. Questo però non significa, secondo l'articolo, che siano più intelligenze artificiali che persone su internet, soltanto che lì l'intelligenza artificiale visitano moltissime pagine più velocemente dell'essere umano. Un assistente app può consultare, pensate, migliaia di siti per confrontare prezzi, raccogliere informazioni o quindi proporre una risposta. Noi già lo usiamo. Pensate quante volte noi, appannaggio del motore di ricerca, andiamo a fare la domanda all'intelligenza artificiale. Se guardate giù in basso, lui ve lo fa vedere da dove ha pescato le informazioni. Quindi al di là del fatto che è stato istruito ed è stato anche messo in condizione di essere a nostra disposizione, il bot però va a visitare i siti e lo fa molto più velocemente dell'essere umano. Quindi i motori di ricerca continuano sicuramente a indicizzare il web. Tutto questo genera un enorme volume di richiesta dei server. La concentrazione potrebbe essere importante, perché i siti web dovranno gestire molto più traffico autonomo rispetto al prima. Il modello pubblico potrebbe cambiare, secondo l'articolo, perché il bot non clicca sugli annunci come fanno le persone, aumenta l'alterazione, e quindi verso i sistemi che distinguono il bot, quindi ad esempio quelli dei motori di ricerca e degli assistenti IA. Per chi utilizza l'IA ogni giorno, pensate che il fenomeno è destinato a crescere. Sempre di più persone infatti delegano agli agenti autonomi attività come ad esempio ricerche, prenotazioni, confronti di prodotti e compilazioni di documenti. In pratica una partita sempre maggiore della navigazione del web verrà svolta dall'intelligenza artificiale per conto degli utenti, non direttamente dagli stessi. Quindi diciamo che il modo di navigare è profondamente cambiato. Non possiamo neanche più dire italiani, navigatori, no, ormai c'è la gente autonoma.

sicuramente un po' spaventa. Ciao Federico, benvenuto, bentrovato a tutti coloro che stanno in contatto con noi. Beh sì, sicuramente spaventa pensare che comunque l'agente autonomo, l'intelligenza artificiale, stia lavorando per noi, ecco, e te lo dicono anche le varie sponsorizzazioni, se date un'occhiata anche ai vari social, no? C'è quindi anche da parte del motore di ricerca o comunque dell'agente autonomo: sto lavorando per te, io posso tenere sotto controllo 24 ore su 24 la tua attività. Non so se ve l'avevo raccontato, ma sapete che l'esaurimento del sottoscritto è abbastanza importante. Uno dei tanti follower che, o comunque dei tanti influencer che seguo, ha fatto praticamente la prova nel suo canale, ha chiesto all'intelligenza artificiale, quindi all'agente autonomo, di prenotare un ristorante per lui. Pensate che l'essere umano dall'altra parte, quindi dall'altra parte della pizzeria, non si è minimamente reso conto che stesse parlando con un bot e quindi con un agente autonomo. L'agente autonomo è stato addestrato ovviamente dall'essere umano, quindi da questo influencer, per chiedere appunto che tipo di pizza, quale tipo di antipasto e quale bevanda voleva bere. È assolutamente impressionante. Amici radioascoltatori, parliamo di ciò, quello che è cambiato ormai da 15 giorni, cioè dallo scorso luglio. Una svolta epocale dello shopping online, cancellando per sempre la vecchia, la fatidica deroga che appunto deriva dal lontano 1992. Ci sono dei aspetti cruciali del consumatori che fa capire come la funzionalità dei pacchi sia cambiata. Se ne sta parlando veramente molto. È vero che non è neanche un'esagerazione queste 3 euro, no? Al pacco, al di là dalla comunità europea, però insomma ci sono. La tassa di 3 euro non si applica in modo però forfettario sul totale del pacco per singola categoria di merce, ad esempio la riga di classificazione generale. Se compriamo 4 magliette identiche o della stessa categoria, paghiamo 3 euro di dazio in totale. Se nello stesso ordine compriamo però una maglietta, un orologio o magari un cavo USB, che si tratta di 3 categorie diverse, il dazio si moltiplica e va a 9 euro, il 9 euro di tassa, anche se il valore totale dell'ordine è poco più di qualche spicciolo. La legge europea stabilisce che la responsabilità legale del pagamento non è del consumatore finale, ma della piattaforma, quindi mi viene in mente Temu piuttosto che Alibaba, ma anche Shine mi sembra, se non vado errato, dei venditori o comunque dei corrieri. Nella pratica però i colossi dell'e-commerce che fanno? Integreranno piano piano, durante le prossime settimane, questo costo direttamente dove? Nel prezzo finale, e quindi lo spalmeranno sui costi della spedizione. La cosa, sicuramente la cosa adesso della NIA può essere recuperata, ma il dazio delle 3 euro no, va perso e non viene rimodulato nelle dogane, per intenderci. Dal pasticcio, secondo l'articolo, della doppia tassa italiana, inizialmente l'Italia aveva previsto una sua mini tassa nazionale di 2 euro da sommare a quella europea, portando quindi a 5 euro. La tassa doganale, per evitare il caos logistico o quindi i rischi che i corrieri facessero atterrare i pacchi in altri paesi della comunità europea come l'Olanda e il Belgio, tanto per dire, per poi portarli in Italia su grande scala, ecco, della tassazione locale. Il governo poi decise, ha fatto marcia indietro e la tassazione italiana di 2 euro è stata ufficialmente rinviata al 1 ottobre, quindi non è stata cancellata, è stata rinviata al prossimo 1 ottobre, e Bruxelles ha già fatto capire che entro novembre i dazi nazionali dovranno sparire per lasciare spazio solo a quello unico europeo. L'obiettivo, dichiara l'Unione Europea, che è qual è? È quella di duplicare, frenare l'enorme impatto ambientale di miliardi di micro imballaggi, il 91% che arriva dalla Cina, e quindi tutelare i commercianti europei della concorrenza sleale e dei produttori a prezzi stracciati, e spesso non rispettano ovviamente gli standard di sicurezza della comunità.

0: Amici, l'appuntamento di questo giovedì termina qua, vi auguro un buon weekend visto che venerdì non ci sentiremo e andiamo direttamente a martedì. Ecco, superiamo, come ho detto sulla sigla, questo venerdì 17, perché non porta male, anzi voi portate sempre buon umore insieme a noi e la nostra voglia di vivere. Giuseppe, è il momento di ridarti la linea con i tuoi amici, con i grandi e i nostri collaboratori del tuo, del nostro Disabili International. Ciao ragazzi, buon weekend, a martedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 12 luglio 2026 Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Mina. Linea al conduttore.
3: Sono un uomo che si chiama Adriano Celentano, eguagliato. Già sento la regia che ride per le mie gaffe, ma poi adesso la chiameremo. Solo un uomo ha eguagliato questo traguardo, 150 milioni di copie vendute nel mondo. Lui si chiama Adriano Celentano e lei è Mina, come dire, una cantante bomba, in tutti i sensi. Quindi, e io chiamerei innanzitutto la mia cara Daniela Picchia. Ciao Daniela.
2: Daniela.
3: Daniela. Ah,
4: buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti carissimi.
3: Grazie per essere presente.
4: Grazie a te.
3: Nella mia trasmissione. E poi naturalmente chiamiamo a venire fuori, no, dalle cripte della regia di Danto Radio, il nostro Antonello Santoni.
2: Buonasera a tutti, eccomi qua.
3: Ma che meraviglia, grazie
4: per l'artista di quest'oggi, devo dire molto apprezzato da parte mia.
3: Beh, grazie, mi fa molto piacere, quindi sono molto contento, perché comunque qui questa sarà l'ultima puntata dell'anno radiofonico 2025-2026 e ripartiremo, se Dio vuole, a settembre-ottobre.
4: Certo, anche perché il caldo non lo permette, quindi è giusto una pausa.
3: Assolutamente, sì, esatto. E quindi niente, insomma, m'era venuta in mente un'idea, no?
2: Ecco.
3: Visto che siccome abbiamo un po' di problemi a incontrarci per via del caldo, io troverei una opportunità. Che vi direi, e se telefonando?
4: Esatto, telefoniamoci!
3: E dai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Salve, sono l'ambulanza. Sono l'ambulanza, il suono che Ennio Morricone utilizzò per pensare a questo fantastico ritornello. Se telefonando 1966, l'attesa che diventa un movimento, un capolavoro veramente assoluto di Ennio Morricone e Maurizio Costanzo. Buona camicia a tutti, capito? Mina trasforma un testo nato quasi per gioco in un crescendo geometrico e drammatico. La transizione tra la strofa parlata e l'esplosione del ritornello fotografa perfettamente la modernità degli anni 60. La voce corre veloce come i fili del telefono, traducendo la tensione dell'attesa in pura energia pop. Io non ci ho capito un caspita, capito? Perché io non riuscivo a trovare un commento, l'ho preso e quindi niente. E aspettate che ho le chiamate in corso e quindi non sanno che sono in diretta. E voi che ne pensate di questa? Stai telefonando? Ma guardate, è fantastica l'idea. Messaggino.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Antonello, buonasera Stefano, buonasera Daniela. E buonasera a tutti i radioascoltatori di Tanto Radio. Allora, l'artista che avete scelto per oggi a me piace molto. Come dico sempre, io sono l'ultima di quattro fratelli, il più grande di me, e Mina era fra i cantanti che si sentivano i suoi dischi suonare in casa mia. Tanto che mio fratello mi piaceva talmente Mina che la gattina che avevamo adottato è chiamata Mina. E fra le tante canzoni che lei ha cantato, che è così, a me è rimasta un po' impressa, quella un po' più recente, forse per la mia età, mi si è scoppiato dentro il cuore. È una canzone che mi piace molto. Non lo so se nella vostra scaletta ci sia, ma nello stesso io li ascolto comunque tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao, adesso c'è il mio nipotino che è qua, che gira, e non ce la posso fare. Ciao a tutti.
1: Evviva, grazie Mariella, grazie di cuore. Chissà se ci siamo scoppiati dentro al cuore, magari ci sarà, non ci sarà. Abbiamo un nuovo messaggio.
3: Buonasera Antonello, buonasera Stefano, un saluto a Daniela. Sono Simona D'Anzio, vi ascolto volentieri con le vostre bellissime proposte. Un abbraccio, saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio. Un abbraccio, ciao ciao da Simona.
1: Simona, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie per la tua presenza, come grazie a Mariella, come grazie a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E allora io direi subito di ascoltare il prossimo brano. Vai regia! Allora, ricordiamo il numero? 3? Vai regia.
4: Eccomi qua. Allora, il numero telefonico per il numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali è il 392 45 97 945. Lo ripetiamo: 392 45 97 945.
5: Cara, cosa mi succede stasera? Guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano del 1972 in coppia con Alberto Lupo, che non so se sapete che ha mangiato Michele Pecora, e quindi Nina, regia, non ridere, se no non riesco a far che... Regia, palesati, ecco, esci fuori. No, ci sei.
2: Scusa,
1: perché io ho in cuffia. Per
2: no,
1: chi
2: ma che tu hai detto? Dice Alberto Lupo.
1: Esatto, già lui mi ulula, capito? Poi a quel punto.
2: Poi c'è Michele Pecora, che stiamo facendo il lupo.
1: Ecco,
2: sì. O lupo che stiamo facendo la pecora, non lo so, vabbè, la pecora.
1: Comunque, Mina sì. Fa uno dei duetti veramente più iconici della musica italiana. Ed è geniale questo contrasto, bello, no? Bello. Da una parte il recitato, veramente recitato pazzesco, teatrale, un po' ruffiano, sia da parte di lei ma anche dalla parte di lui.
2: È come Buonasera Dottore.
1: Eh sì, esatto. Diciamo che in questo brano Mina smonta la retorica del corteggiamento classico,
2: ecco,
1: con un'eleganza e un'ironia che un po' solo come lei, no? Una diva,
2: certo,
1: della sua portata poteva permettersi. È un gioco sottile tra ironia e seduzione.
2: Vero. 392-4597-945, ripetiamo, 392-4597-945,
1: vediamo
2: i vostri WhatsApp, e ne abbiamo uno.
1: Dai,
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio, i cosiddetti Danto Radiolini, da parte di Amedeo da Manfredonia. Un abbraccio a tutti e buona prosecuzione con questo bellissimo programma, questa bellissima trasmissione su Mina. Saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao.
2: Eccoci qua.
1: Possiamo dirlo che da questa sera con Mina, Artisti di Stefano Manenti è un programma esplosivo.
2: Certo.
1: Questa è una puntata esplosiva. Allora, abbiamo un prossimo brano che ti volevo chiedere, caro.
2: Aspetta, Stefano, che prima di continuare mettiamo altri messaggi, perché sennò qui si accavallano.
1: Davvero? Ma ci abbiamo tutti questi messaggi?
2: Sentiamo.
1: Ma che meraviglia!
4: Ragazzi, scusate, ho eliminato il messaggio che era lunghissimo. Comunque, è la canzone Parole. Io, se non vado errata, è stata ripresa in francese da un'altra artista. Ora non so chi sia, però poi Stefano, sono felice di essere smentita. Un salutone a tutti, ciao da Iole.
1: Ciao Iole.
4: Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Ma buonasera a tutti. Ciao Daniela, Antonello, Stefano. Saluto anche Giusy da Padova, se è al

0: Aiole, so già 2 volte che mi dici, sarai tu a smentirmi. Io non ho nessuna voglia di smentirti, nel senso che poi alla fine, perché te dovrei smentire? Poi alla fine, però ho un dubbio.
1: Dica.
0: Cara Aiole, potrei smentirti e se domani...

0: State ascoltando Artisti.
1: Rieccoci, caro Stefano, con Mina S. Domani. Ma questo domani, perché c'è il se davanti?
2: Chiedi a me.
1: Però devo dire un'altra cosa, caro. Come dicevo, come ti dicevo fuori onda, lei ha questa bella voce potente, però in alcune canzoni è molto più morbida, come questa ad esempio. Che poi ci sarà una trasformazione dagli anni 70 in poi, comunque 70-80, diventerà meno, come si dice, sirena, come tu. Come ho detto prima, stai telefonando, no? Cos'è che aveva detto il maestro? Aiutami, il maestro. Il compositore.
2: Non mi ricordo.
1: Il compositore, il. Che gli aveva dato della sirena, aspetta.
2: Ennio Morricone.
1: Cos'è che gli aveva

0: Ha detto?
1: No, non gli aveva detto niente. Lui prese spunto dal suono di una sirena per fare se telefonando. Capito? Vabbè, la gente non sta bene, capito? Quindi io non avrei mai trovato l'opportunità di uno stimolo da una sirena, quindi
0: certo.
1: Assolutamente. E, in questo brano, e se domani, diciamo, la nostra, come si chiama? Tigre di Cremona?
0: Sì.
1: Ah, ecco.
0: La tigre di Cremona, sì.
1: Non... Stranamente in questo caso non urla. No?
0: Sì.
1: E pensa che questo brano è stato presentato inizialmente al Festival di Sanremo da altri interpreti, senza grande successo.
0: Ah, ok.
1: Però il brano della nostra tigre di Cremona, capito? Quindi ho fatto pure il verso. Sussurra,
0: sì,
1: manco ruggisce,
0: sì.
1: No? Perché credo pure a tigre ruggisca, no? Il leone ruggisce.
0: Il leone ruggisce?
1: La tigre... tigre pure, eh?
0: Infatti.
1: Penso di sì.
0: Senti, messaggino.
1: No.
2: E se domani lei in questo brano, secondo me, pensa al futuro e ai rimpianti che si potrebbero avere se non si facessero determinate cose. Io, come la interpreto io, è così, almeno. Ragazzi, scusate, ho eliminato il
0: messaggio. No, questo era quello primo. Scusate. Allora, abbiamo... Ah, eccolo qua, un altro messaggio. Stefano, per te.
1: Sì.
3: Bellissime fino ad ora le canzoni di Mina, me le sto canticchiando tutti. Infatti ho mio figlio che mi dice: basta mamma, fammeli ascoltare anche a me. E quindi faccio ascoltare anche a Walter le canzoni di Mina.
0: Ecco, brava.
3: Io di Mina ho provato a cantare in tutti questi anni solo una delle sue canzoni, però mi piacciono tutte, quindi vi ringrazio per questa bellissima serata musicale. Ciao ciao.
0: Ecco Ste.
1: Che meraviglia. Grazie Simona, grazie a Walter, grazie
0: certo.
1: Veramente di cuore. Qui abbiamo ascoltato un brano incredibile, con un controllo vocale straordinario proprio, trasforma una melodia jazz pop in un classico senza tempo.
0: Vero.
1: Fortunati noi, che bello. E io e te da soli, come la penseresti, Antonello? Io e te da soli,
0: ma
1: non lo dire a Daniela, passa.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano. Due voci che cercano un equilibrio, pensate, scritta da Mogol Battisti. Questa canzone è veramente un banco di prova emotivo, dove Mina affronta le insicurezze e la solitudine di coppia come con una vocalità veramente, passatemi il termine, viscerale, quasi che graffia nei momenti di massima estensione, e si fa intima nei passaggi più cupi. E è il ritratto in qualche modo di un amore che cerca di bastare a se stesso, sospeso tra forza e fragilità. Bellissimo brano. Mogol Battisti, sappiamo chi sono, chi siano e chi erano, quindi abbiamo il messaggino.
2: In questo brano trapela una Mina assai innamorata. Io e te da soli, si tratta di due persone che si frequentano, no? Però in questo caso io la vedo anche come due amici o due amiche, a seconda di uno come la vuole vedere, che sono da soli o da sole e parlano in una maniera molto intima, tranquilla. Infatti mi dà un senso di atmosfera calda e intima questo brano.
1: Bene, allora grazie Caraiole, e allora andiamo avanti con la nostra quinta canzone.

0: Rieccoci, caro Stefano. Oh, eccoci qua.
1: Che meraviglia,
0: mamma mia, aiuto,
1: che meraviglia.
0: E noi parliamo fuori onda e poi ci dimentichiamo che abbiamo anche una diretta.
1: E no, perché sei irreparabile, come perché è irreparabile,
0: è vero, no? È irreparabile. Questa è una cover praticamente, giusto?
1: Assolutamente sì. Di Nino Ferrer, pensa.
0: Wow.
1: La versione veramente di Mina è proprio cinematografica e intensa. Non so se i nostri ascoltatori hanno colto questa, diciamo, questa sfumatura. Certo. La canzone racconta la fine di una storia d'amore, non con disperazione, ma con la consapevolezza di un sentimento che ha lasciato il segno. La sua interpretazione di Mina è veramente calda, avvolgente e venata proprio di una nostalgia che non spegne la trasparenza e la speranza. Che bello,
0: vero.
1: Ci piace.
0: Messaggino,
1: vai.
0: Sentiamo, eccolo qua.
2: Mi trasmette molta tristezza questo brano, ecco. Devo essere sincera, avverto un senso di vuoto e di insicurezza. Io lo avverto proprio in questo brano qui, sinceramente. Mamma mia.
0: Ecco, ha colto nel segno, mi sa, eh.
1: Assolutamente, Iole, cioè proprio a te non te si può nascondere niente. E certo, anche a noi ci nasconde molta tristezza e quindi sì, la pensiamo come te.
0: E io lo dico
1: però,
0: sempre,
1: l'importante
0: però, è infatti
1: l'importante è finire e quindi te la dedichiamo, Iole, tutta per te e per i nostri amici di Tanto Radio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: 392-4597-945. Ripetiamo, 392-4597-945. Caro Stefano.
2: Allora, io posso dire che è scritta da Cristiano Malgioglio, è una delle canzoni più sensuali e scandalose dell'epoca, tanto da subire la censura della Rai.
1: È vero.
2: Nina canta l'erotismo con una naturalezza e una maturità espressiva veramente disarmante.
1: È stato anche
2: non c'è volgarità, no, ma la narrazione elegante e carnale di un incontro in cui l'abbandono fisico diventa una forma di liberazione. L'importante è non è finire, e comincia con la V.
1: Sì, il problema
2: ecco
1: è che
2: l'hanno
1: cambiato il testo, ne hanno cambiato una parola.
2: Beh, l'importante è
1: finire,
2: non è finire, finisce in ire, ma comincia con V.
1: Vabbè, lo...
2: ma fa, io fa non ho detto,
1: fa il bravo.
2: Ho detto V e finisce con ire.
1: Ok.
2: Vabbè, mica ho detto niente, insomma.
1: Ci abbiamo un messaggino, sentiamo un po'.
2: Iole che non ha capito
1: la
2: canzone.
1: No, aspetta, no.
2: Ah, tra.
1: Dai!
2: Perché poi spieghiamo.
1: Vai, bravo! Senti qua.
3: Cari ragazzi, buonasera di nuovo. Mariella si è persa una parte del programma perché ho dato da bere fiori ai vicini, ma però domani mi trovo le melanzane come premio. E un'altra vicina mi ha fermato e mi ha dato l'insalata fresca, però so che il mio messaggio è andato in onda. Vi ringrazio e adesso vi sento con tranquillità fino alla fine. Belle, belle, belle canzoni, ragazzi. Grazie. Ciao, ciao.
1: Grazie Mariella, grazie, grazie, grazie.
2: Che bello Mariella.
1: Abbiamo Iole, vediamo un po'. Sentiamo.
4: Eh sì, l'importante è finire in qualche modo. Anche perché io temo si tratti di una storia d'amore tossico che ha Mina con quest'uomo. E quindi per quello fa questo brano intitolato in questo modo.
1: Proseguiamo con le canzoni, caro Stefano, cosa ne pensi?
2: No, volevo dire a Iole, sì, ha ragione, sì, è un amore tossico.
1: Molto tossico.
2: Molto, è tossicissimo, quindi. Super tossico. Quindi.
1: Molto.
2: Quanto ti voglio bene, Iole, veramente. Però ricordati che inizia con finire.
1: Che cavolo stai dicendo?
2: Però, sai,
1: ciao, te.
2: Poi, chissà se ci arriverà. Bene, allora, il prossimo brano.
1: Sì.
2: No, ma lo sai perché, Antonello, no? Poi, alla fine, io dico che poi la bellezza no, di Danto Radio, sì, degli amici che comunque intervengono, l'importante è stare insieme.
1: Vero, capisci? Vero, vero. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te e mi ha fatto ricordare che i nostri programmi, quelli nostri, diciamo, mio, tuo, di Daniela, quelli nostri che sono in diretta, tengono compagnia con una naturalezza e poi le nostre risate sono vere.
2: Sono d'accordo. Quindi, quale miglior canzone da poter dedicare proprio insieme, insieme. Di Mino.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: E io che avrei voluto in qualche modo concludere questa stagione di Artisti proprio con questa puntata, niente, invece mi sono galvanizzato e vi dirò almeno ancora un'altra settimana mi dovrete supportare. Ma perché? Che cos'è che vince? L'insieme, l'insieme con Dantoradio, con Antonello, con Daniela e con tutti gli ascoltatori di Dantoradio. Ma questo è un gioiello, non so se lo sapete, ma è stato scritto ancora da Battisti e da Mogol. Non so se avete notato Mina che cantano con la voce piano, poi forte, fortissimo, e quello che noi musicisti chiamiamo le dinamiche proprio della musica. Caspiterina, quindi è qualcosa di eccezionale. Non so se abbiamo qualche messaggino eventualmente.
4: Questo bellissimo brano insieme, ma a me dà un senso di condivisione, di calore, di famiglia. Che bello stare insieme e condividere le cose. E rivolta a Dantoradio, Dantoradio è famiglia, e questo è un brano che calza a pennello. questo bellissimo brano di Anna Maria Mazzini. Vabbè, vabbè, il caldo mi dà la testa. Sto facendo la cattiva anch'io.
5: Rieccomi qua in diretta, va, parlo anch'io perché... No, se Anna Maria Mazzini è giusto. È il nome, da, è il nome d'arte di Mina. Cioè, il nome vero
3: Mina,
5: di Mina.
3: Sì, sì.
5: Che poi... Che
3: Anna
5: poi,
3: Maria.
5: Che poi Mina, Mina... È il suo diminutivo di Anna Maria, dovrebbe
3: sì,
5: essere.
3: Esatto.
5: Quindi non è neanche nome d'arte.
3: No, no, vabbè, nasce come nome d'arte, ma in realtà è un diminutivo, no?
5: Sì, infatti.
3: Quindi assolutamente, sì, sì, sì. Come Max Pezzali, no? Lui si chiama Massimiliano,
5: ah,
3: no?
5: Vabbè,
3: quindi
5: certo.
3: Quindi...
5: Io mi chiamo Antonello, tu ti chiami Stefano.
3: Sì, ma ho capito, ma a me non è che mi chiamano Stef, a te non è che ti chiamano Anto.
5: A me mi chiamano Anto anche. Vabbè, però...
3: No, a te ti chiamano Danto.
5: Danto. Insieme a Dani, no, però sempre. Danto,
3: no, comunque, sì, veramente io ribadisco il concetto che io stasera volevo congedarmi dal pubblico di Danto Radio.
5: Ma come si fa?
3: No, non posso.
6: Come
3: devo
6: si
3: fare
6: fa?
3: Un'altra puntata.
6: Non si può, non si può concludere
3: no, no,
6: così
3: non
6: senza
3: è possibile
6: il mio
3: perché
6: saluto.
3: Perché mi sono divertito troppo. Poi vedi che c'è pure Daniela che emerge, no? Capito?
6: Comunque Stefano,
3: quindi...
6: io volevo dire questo. Questa puntata la dedichiamo anche al nostro caro Maurizio, che non c'è più, perché è sempre nel nostro cuore. E sono convinta che se lui fosse stato con noi avrebbe gradito Mina. Quindi abbracciamo lui e tutta la sua famiglia.
3: Senz'altro, senz'altro. E se Antonello
5: sì,
3: è d'accordo?
5: Sì.
3: Perché abbiamo detto di inserire una nuova canzone. Mm-hmm. E quindi
5: la saremo adesso o dopo?
3: Ma io direi, visto che Dani ha parlato di Maurizio,
5: sì,
3: secondo me Oggi sono io,
5: allora
3: è la canzone più adatta.
5: Cerchiamo
3: e poi finiremo. Sì, sì, tu cerca, poi io naturalmente sono qui pronto a parlare. Comunque c'è di Maurizio, quindi sappiamo tutti Maurizio chi era, chi è stato, soprattutto per la nostra radio, per le nostre radio e per i nostri programmi, quindi è impossibile, come poi alla fine dice Dani, non
5: mi ripeti,
3: non
5: scusami
3: fare
5: Stefano,
3: un
5: il titolo della
3: lui.
5: Canzone che non mi ricordo.
3: Oggi sono io.
5: Oh, aspetta, ma...
3: che è la cover di Alex Britti, che
5: okay,
3: la signora Mina l'ha cantata in diretta. Buona prima, come si dice a Roma. E quindi ed è,
5: quindi concludiamo con questa?
3: Se vuoi sì,
5: dai, allora trovata
3: e poi magari ci ritorniamo,
5: sì,
3: ci
5: sì,
3: ritroviamo
5: sì,
3: per i saluti,
5: sì,
3: e ci diamo appuntamento per sì, domenica
5: prossima. Perfetto, eccola qua.
7: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Oggi sono io, caro Stefano. Mamma mia,
2: meno male.
1: Che canzone, ragazzi, che canzone.
2: Alex Britti veramente si è superato.
1: Vero.
2: E Mina veramente le ha dato veramente una linfa in più.
1: Vero.
2: Tra l'altro, Alex Britti, spero che riusciremo prima di finire questo programma in questo 2025-2026 di inserirlo nella nostra scaletta, perché veramente è un autore.
1: Guarda,
2: un cantautore.
1: Posso dire una cosa? Domenica lo facciamo.
2: Ecco, benissimo. Evviva.
1: Messaggino, senti qua.
2: Sono molto contento. Sono molto contento perché è un artista veramente molto sottovalutato, ma è pazzesco, pazzesco.
1: Sentiamo un messaggio di Donatella.
2: Sì.
3: Cosa pochi minuti fa. E niente, un caro saluto a Stefano, Anto, a Dani e a tutti in ascolto. Mina è una cantante straordinaria in tutti i sensi. E peccato, non ho potuto seguire. E speriamo per la prossima. E spero anche che riesco a rimettere a posto la mia amichetta Alexa, che non ne vuole più sapere. Un abbraccione a tutti quanti da Donatella. Ciao ciao.
1: Rieccoci, Stefano.
2: Grazie Donatella, grazie, grazie. Speriamo tu possa ascoltarci la prossima settimana. E allora, Antonello,
1: diamo un altro messaggio. Daniela. Aspetta, aspetta, che ti do un altro messaggio.
2: Ah, ok.
1: Dov'è? Eccolo qua.
4: E devo dire che Mina Oggi Sono Io l'ha cantata, io l'ho ascoltata a volte, ma l'ha cantata veramente in maniera egregia.
1: Eccoci qua.
2: Grazie, io. Sì, se ne erano accorti anche.
5: Grazie Stefano anche per quest'oggi, Mina, veramente fantastica. Fantastico, sì. Anche tu, e fantastici anche gli ascoltatori e ascoltatrici. E anche Antonello che ti ha portato.
2: Anche gli
5: ascoltamucche.
1: Donatello, chi è Donatello? Ah, io sono Donatello.
2: Ma le ascoltamucche?
1: Anche
5: le
1: ascoltatori, ascoltamucche.
5: Vediamo
1: pure.
5: Se ci sono, vediamo se ci sono.
2: Esatto, esatto. Comunque io veramente voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e gli ascoltamucche, no, come si dice, ma voglio in qualche modo ringraziare sia Daniela che Antonello, perché ero un po' titubante sul continuare ancora questa trasmissione, no? Però niente, loro mi hanno detto ma sì dai, continuiamo, io
5: insieme.
2: Ho detto boh, non
5: insieme,
2: lo so, non
5: siamo
2: lo so,
5: insieme,
2: non lo so, ma sì dai, restiamo insieme, perché poi alla fine Danto Radio è come un grande abbraccio.
5: Esatto.
2: E quindi vi ringrazio di cuore. Abbiamo fatto la promessa di Alex Britti per la prossima settimana, quindi io vi ringrazio di cuore Daniela, ringrazio di cuore Antonello, ringrazio tutti gli amici di Danto Radio, e com'è il nostro motto? Noi ascoltiamo la radio, noi
1: amiamo Danto Radio.
2: Danto Radio. A domenica prossima.
5: Ciao,
2: evviva.
5: Grazie.
2: Ciao.

0: buona serata, saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Viole, Mariella, Donatella, tutti, un abbraccio da Simona e dal mare di Anzio. Ciao ciao!
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: E stamattina diciamo che Stefano ci ha picchiato ben bene con Mina qua, Mina là, tutti questi successi tra Mina, Stefano, Daniela e Antonello, e quindi ci ha picchiato abbastanza, e direi che a noi rimane poco. Ci rimane intanto il brano Vacanze Romane dei Mattia Bazar, così andiamo tutti in ferie. Vacanze Romane!

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

come amore in un attimo di libertà, ma quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perdersi un secolo e più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone un segreto più in là e ti

senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato

distante, scavalcato da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

paura che lui ci senta. Intanto le mie dita sotto al tavolino stanno toccando le tue dita. E tu stai fermo. Ecco, adesso lui ci guarda, sorride. Diglielo adesso. Se no glielo grido io che...

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: As we grew up in our tradition and it was dark, the Lord was our light.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. «Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara», dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein. È stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. «Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara», dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de Bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova DJ Olier si intitola Un'ora, due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. DJ Olier,

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco i più belli di tali estate, anche Emma e Fabri Fibra.

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli. Resta in testa tutto il dì.
2: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Saif. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: musica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein. È stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. «Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara», dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conad, la convenienza, sì.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein. È stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. «Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara», dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza,
3: sì.

0: sei successo?
1: Allora, guarda Carlo e Giorgio.
2: Ah, ho visto Cami?
1: Ti ho visto?
3: Sono alla frutta.
1: Il frutta è
3: cosa? Ti vorrei
1: il fruttario.
2: Certo non sai capire che frutti
1: chica. Che frutta sei chica?
2: Comunque, prima barca.
1: Prima barca.
2: Una barca.
1: Oh.
2: Chi si arriva?
1: È Laurito, Marisa Laurito.
2: Ha fatto.
1: È a Mosa.
2: A Mosa.
1: Sì, mi ho spostato qua e non andare a finire io. Dai, Laurito, vai giù, dai. Insomma, subito dopo.
2: Chi
1: Whitney
2: arriva?
1: Houston. Whitney Houston.
2: Ti capisci, non capita. Non capita,
1: perché non capita. Capita.
2: Ma se capita.
1: Se capita,
2: ma capita.
1: Una monta in gondola, subito comincia a farmi. Esatto,
3: e se russavo in talo.
1: Insomma, entro su un rio, fondo, non c'è niente.
3: Tira fuori il prosecchino.
1: E a pensa,
3: non capita, perché non capita. Ma se capita, ma non
1: capita. Subito, però, se potremmo fare il brindisi.
3: Bodyguard, bodyguard, che ricordi?
1: Che ricordi? Proprio io. E porta via.
2: E la vita si strana, perché ti dici, devo di
1: non capita, perché non
4: Marco Polo, in viaggio ormai da anni nell'estremo oriente, non mancava di dare notizie ai suoi cari laggiù nell'amata Venezia.
3: Senti cosa che mi scrive,
1: Boria, però si ricorda sempre, oh?
5: Ascolta, non sta cominciando a capire, si ricorda sempre, anche se ricorda sempre. In 15 anni che sei andato in Cina, ma avrà scritto due volte me che avrà scritto.
1: Vabbè, ma posso far dirte, no? Ciò che si ricorda, non ti scrive.
5: Insomma, senti,
1: dimmi.
5: Cara mamma di Marco Polo.
1: E che non mi pareva che occorresse specificare, no? Cioè, se sanno, Marco Polo.
5: Perché io, no, io se poi o no.
1: E cioè, se poi o
5: Polo. Mio marito c'era poi o no.
1: Per forza che poi o no.
5: Però mi no. Sarì esorsimi.
1: Ah, esorsiti.
5: Sarì esorsi. Esorsi, mia mamma.
1: Tua mamma si esorsi.
5: No, c'era Manin.
1: Ah,
5: Manin sposata con Zorzi.
1: Ma qua è Zorzi, aspetta.
5: Dai, ti è poi o? Ti è poi o? Quel piccoletto grosso.
1: Ah, che stai sotto il ponte?
5: Sei mio zio.
1: Ma va bene, insomma, dai.
5: E sei mio zio.
1: Sentivo cosa che dice di sta Cina, dai.
5: Insomma.
1: Dimmi.
5: Aspetta che esa. Ciò, cara mamma di Marco Polo.
1: Ah, qua avevo appena detto, ciò.
5: Intanto è a Cina se granda.
1: Se sapeva che sei grande, e a Cina sei grande, non voleva che andassi in fondo per sapere.
5: Va bene, ascolta, lasciami andare avanti. I cinesi sei più di un miliardo.
1: No.
5: Un miliardo? Dice, oh, però. Come fa a starghimi adesso?
1: Un miliardo, zio.
5: Iva sempre in bicicletta.
1: Ti vedi? E fa ben per circolazione. Ma fa inquinamento anche.
5: Si vedo.
1: Avanti, io li so. Io sei avanti. Stai sempre lì, io orientai.
5: L'unica roba in me par tutti precisi. E dei volte mi sbaglio.
1: Fa così, no? E i giapponesi stesso,
5: sa? Sì?
1: Tanti di sempre chi ride. Ma tu cosa fai da ridere, non lo so.
5: Aspetta un attimo. Iga costruì una muraglia e gli chiama muraglia cinese.
1: Ma che fantasia! Oh. È in Cina c'è muraglia cinese. E in Svezia c'è la muraglia svedese. Oh.
5: Aspetta. E sarà lunga 10.000 chilometri.
1: Oh! 10.000 chilometri.
5: Senti. Da quando che so qua, mamma, Iga inventa il ping pong, tra l'altro. I fuochi di artificio e i film di Bruce Lee.
1: Oh, beh, qui guardo sempre.
5: Adesso lavoro a corte del Gran Khan Kubilai.
1: Ah, c'è Kubilai Khan, c'è qui da stirpe di mongoli.
5: Senti. Infatti, il dice, senti, infatti, con che parlo, dei volte mi par che non capisca. E che dico, oh Kubilai, dei volte ti mi par da parlare con un mongolo. E io sei coppa da ridere come un matto.
1: Cuore che spirito!
5: Alla sera andiamo sempre a mangiare in ristorante.
1: Ora che schietti però!
5: Che ne sei un sacco in giro dappertutto.
1: Ah, c'è ristoranti, sacco veloce.
5: Ogni giorno che ne versi uno di nuovo.
1: Ah, ti vedi?
5: Ti riconosci perché sore porta che sei sempre due baioni di carta illuminai.
1: Ah, ho capito, no, perché si anche di qui che dopo e ti porta a casa che è roba.
5: Ti porta a casa roba.
1: Te che wei, no, te porta a casa.
5: Come ti fa a sapere tutte queste robe, tio?
1: Te giro, no, vedi, c'è capito.
5: Senti. Di solito mamma mangiamo riso alla cantonese, involtini in primavera, ravioli al vapore e nuvole di drago.
1: Ah, non lo so, cioè, poi mangia qui bastoncini.
5: Che bastoncini? No?
1: Ma sai che è massa unta e roba, non mi piace mica.
5: Senti, dopo.
1: Dopo.
5: A me mi piacerebbe cercare anche i wonton fritti.
1: Oh, cosa senti i wonton fritti?
5: Wonton fritti. ma non mi spiega mai cosa che sia e ogni volta la cameriera ride.
1: Esatto, hai capito, sempre chi ride.
5: Senti,
1: e i giapponesi precisi, compagni, perché lo sarai da Italia, non lo so, dimmi.
5: Cara mamma, alla fine, quando mandiamo il conto, ne offre sempre un fiato graspa. Ma gli hanno...
1: Qui hai rose, no, aromatica, sbuono che
5: mai. Ma non manca mai più niente, sai mio figlio Marco.
1: No, no, sei buona, perché se noi ti dai birra cinese, no?
5: Ah, birra,
1: birra cinese, no?
5: E dei volti ne fa anche di regaetti, tipo elefantini e paperette di ambra.
1: Ti vedi che gentili che anche.
5: Oppure dei calendari con le donne cinesi nuove.
1: No, ci ascolta che torna a casa, sa,
5: Senti.
1: Al peccato, il peccato.
5: Mi so di ora curarti tutti sti regaetti. E cotorno ti dago tutti, così Giuseppe è pesca de beneficenza della parrocchia in corte del milione. Un saluto e un bacio, cara mamma. A presto, Marco Polo.
1: Ah, chissà che il torna presto, però.

0: No, spiegami che adesso la mamma bagna. Non ho capito.
1: Ma che ti assa?
2: Che sei io che si sveglia di notte? Ma che fa? Vecchia! Ora è mussato sul muro. Rimengo perché sia tua mamma. Adesso ho schisso.
0: Sergio, fa un piacere non stare a schissare che ti metti tutta la mancia di sangue sul muro. Ciappa qua, fa con su mamma, neanche il manco il musato resta attaccato, non ti mi sporchi di sangue tutto il muro.

quante vite sotto sti barbacani, sento ritornar dei discorsi lontani, perché che sei ancora sotto lo giun, è il senso vero della tradizione. Sarebbe proprio un peccato che per distrazione io assassimo andar via insieme al leon, perché de sta Venezia e ora non restaria niente né dentro e né fora. E al turista, coi guida dell'agenzia, che diria: ma cosa viene a vedere se Venezia è andata via? E se il turista fosse mi, vorrei trovare una Venezia così.

questa città, e se per questo che bisogna aiutar per poter vivere a nostro modo con la nostra gente, e qua nasce, lavorare, abitare e morire con i nostri amici

0: Spagna prima
1: per
0: Roma,
1: così dice, turno primo mi
0: chi arriva
1: e a Turina
0: e ti la fa.
1: Oh, se la piazza in mondo,
0: ti sto pal buio.
1: No, facciamo i pompieri a portare via quel gruppo.
0: E so, ti non ti monti su quello, su un gioiello,
1: Subito dopo Miriana Trevisan.
0: No, credi a volte la fortuna.
1: Esatto, mi porti a fare un giro in gondola.
0: E ti capita, non capita,
1: perché non capita. Ma se capita,
0: insomma, gliela hago. Che
1: insegniamo a vocare?
0: Insegniamo a vocare. Passa mano.
1: No, l'ho fatta montare in gondola le altre. Forse è matto. Monto, entriamo su lì. Nisso il vodo.
0: E ti tiro fuori la bottiglia del prosecchino. E ti dico, non capita. Perché non capita. Ma se capita. Guarda che non capita, eh.
1: Insomma, sul più bello, se mi devo fare il brindisi.
0: Arriva, guardi il corpo del Codicar.
1: Guarda il corpo del Codicar.
0: Capivo.
1: Che
0: adesso la vita si strana perché di volte dici non capita,
2: ma se capita.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. oltre a consultarne il contenuto potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

il film western all'italiana, che piacevan per de ore de massacro e de rapina. A cavallo in fondamenta e sparava a sua gente, a sua mujer un buso in fronte, par che agera ancora incinta. Coca al muso da caia, una pistola a tamburo, e desfavalo staria

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Come on, baby.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista.

0: Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. «Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara», dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Welcome, benvenuti in questo nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Salutiamo subito Lucia, che ci manda subito un whatsappino, un telegrammino, come potete fare anche voi al 349-7267-647. Un feedback positivo perché gradisce il disco che abbiamo appena proposto. Dice: bellissimo questo brano Lorenzo, aiutami ad allontanare la nostalgia del Salento. Buona trasmissione Super Lorenzo, e questa è Lucia. Grazie Lucia. Va bene, allora viaggia insieme a noi, perché viaggiando insieme ai nostri viaggi sonori vi portiamo ovunque, dove voi volete. Quindi se non siete al volante, ovviamente potete chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dalle sonorità che andiamo a proporre. Allora ne proponiamo sempre di nuove, miscelate con alcune old school di vecchia data, che però sono pietre miliari magari dei generi musicali a loro appropriati. E quindi ci lasciamo cullare con la musica e andiamo di viaggio in viaggio sempre insieme, perché è bello viaggiare insieme, tenersi per mano, perché tenendosi per mano e viaggiando insieme si ha meno paura del futuro incerto che potrebbe incombere. E allora viaggiamo e lasciamoci trasportare in questo spazio multimediale ma anche sensoriale. Con Lorenzo Speed il tuo viaggio è totale. www.lorenzospeed.it. Seguitemi nei vari canali social, anche sul mio canale ufficiale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate migliaia e migliaia di video e potete commentarli e condividerli quando e dove volete, anche con chi volete. Ok, vamonos!

Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che ci chiede un disco che non c'entra niente col genere musicale che stiamo proponendo. Va bene, poi vediamo come riuscire ad inserirlo. Baci e musica a tutti da Silvia di Oderzo, che saluta me e tutti gli ascoltatori. Va bene, grazie Silvia. Salutiamo anche Dunia, ciao Dunia. Grande Dunia, amica speciale, un abbraccione a te. Gli amici di Carmignano di Brenta, Padova, ci sono. Salutiamoli allora. Ciao raga, Camazzole Spessa. Boschi, anche Boschi dovrebbe essere una frazione di Carmignano di Brenta, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Siamo qui per imparare, evolvere. Mandateci i vostri vocali, i vostri whatsappini e telegrammini. Il numero di riferimento è il 349-72-67647. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Ciao! La Valentina

0: Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.
1: Ciao, sono Lorenzino Speed.
2: Fai come Lorenzino Melissa Alfonso, mandaci i tuoi vocali 349-7267-647. Non essere timido, non avere paura. Male non fare, paura non avere. Invia i tuoi vocali 349-7267-647. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, il viaggio.

0: Ciao Lorenzo, stai facendo veramente un buon lavoro con questo viaggio sonoro dal Fabio di Monastier.
1: Dai, facciamo un bel lavoro assieme. Voliamo con la musica, lasciamoci trasportare. Viaggiamo, voliamo, sogniamo.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio, così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono, vi ricordo sempre se non lo aveste memorizzato il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349 7267 647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete internet.

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre. Chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così. Anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it, buon viaggio!

0: la vostra amica Saeglia.
1: La sua radio accende la tua voglia di musica.
0: Un salutone dalla vostra amica Saeglia.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

Selección musical effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Oggi che sono a casa del lavoro, vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale.

0: 4 è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanto

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace? Vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349-7267-647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti Lorenzo, ciao ciao, grazie, buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione!
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice: adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979. Che goduri anni 79, visti due volte dal vivo. Questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

che ci dice: la marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta!

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano.

Un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. Noi abbiamo la coscienza pulita, ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. Sono vergognosi, scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per

il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

minuti sarà Wolf DJ tra poco. Con Max Martinelli live, Giovanni Sacco, il miglior pubblico, quello del giovedì, Wolf DJ. Sei tu.

0: L'amore non mi basta.
1: E a chi basta l'amore? Ma a chi basta l'amore? Viva l'amore, viva l'intensità, viva il desiderio, viva lo stare insieme come il giovedì sera con Wolf DJ. Ciao belli, sono Max Martinelli. In questa serata del mese di luglio che sembra agosto inoltrato, un'altra giornata che non vi dico come da queste parti. Giovanni Sacco, pronto? Volante 1 chiama volante 2. Ci sei pronto, Giovanni? Pronto? Giovanni, scusate, Giovanni, dove sei? Pronto? Come sempre qui, no, è che c'è la volante che praticamente si perde per strada. Gio, aspetta un attimo che devo capire cosa succede. Comunque, ben trovati da Max Martinelli in questo caldo, afoso giovedì di luglio che, vi dicevo, sembra proprio il mese di agosto. Ah, che pazzia. No, che poi dico, ci sono delle zone d'Italia che sono praticamente invase all'improvviso da grandine e insomma da tutte quei fenomeni che sinceramente non ci sta, no? Cioè dico, regioni che hanno tutto questo calore e poi all'improvviso ti ritrovi delle turbolenze che fanno davvero danni. Vi siamo vicini, comunque.

Siamo molto vicini. Dai, venite giù, andiamo al mare, andiamo. No, che bella la Sardegna. Saluti agli amici della Campania, agli amici della Puglia, agli amici della Basilicata, agli amici del Trentino Alto Adige che ci ascoltano da Milano, sono in tanti. Davvero, ma Giovanni, posso? Ecco, bravo, sì, perché comunque il sacco ci vuole, c'è poco da fare, il sacco ci vuole.

0: Volante 1 chiama Volante 2. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Pronto? Pronto Giovanni? Pronto. Giovanni? Pronto?
1: Mi senti, caro Max?
0: Adesso ti sento bene, però non mettere proprio la mano davanti anche tu. Cioè, io magari il microfono. Però volevo provare, testare ufficialmente come senti.
2: Oh,
0: madonna.
2: Sì,
0: sei qui in studio.
2: Mi senti benissimo.
0: Ma la grande, ma cosa. Posso salutare, posso ringraziare la presenza di Giovanni Sacco, Wall DJ. Ciao Gio, ben trovato.
2: Oh,
0: Ciao. Piacere
2: tutto mio. Del resto, poi, con queste temperature siamo veramente liofilizzati, siamo disidratati. Abbiamo veramente. Camminiamo con l'ombra di noi stessi, con questo caldo veramente ciclopico che ci sta invadendo. Però diciamo che noi abbiamo, a differenza di tanti altri, la fortuna di poterci ristorare e rigenerare in queste fresche acque calabre che ci offrono così un zompettino nell'acqua. E nell'acqua ti posso dire, caro Max, che questa sera, per quella piccola ora di mare che mi son fatto, si sta veramente molto molto bene.
0: Salutiamo chi magari può andare in piscina. Donatella da Belluno,
2: sì.
0: Ciao Donatella. Salutiamo anche la Maria Rosa che si trova lì
2: tutti.
0: Quel di Vercelli. Buonasera alla Silvia Dini, a Brontolone, insomma tutto il club di Wolf DJ e tutti gli amici che si vogliono anche aggregare possono farlo tranquillamente attraverso la nostra linea telefonica che è il 351 7020 001. Allora, caro Giovanni Sacco, una di quelle giornate oggi davvero afosa, pregna di tutto quello che può essere un fastidio.
2: Scusa, cosa hai detto? Fregna?
0: No, ho detto pregna con la P di Palermo.
2: Ah, scusa,
0: poi tu,
2: perdonami.
0: Ho capito,
2: scusa.
0: No, sì, ho capito. Sì, no, è giusto. Poi non puoi andare al mare più, cioè devi andare col paraocchi dei cavalli, hai ragione. Insomma. E quindi
2: la vedo dappertutto, dici tu, ho capito, perfetto.
0: No, ma poi rischi delle liti che non vorresti mai fare.
2: Certo.
0: No, cosa guardi? No, io non guardo nulla. Insomma, e l'altro è la cosa che guarda te. Quindi
2: esattamente. C'è questo disturbo oculare.
0: E quindi è un disturbo, c'è poco da fare. Comunque, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da qualunque parte di questo globo, perché bisogna dirlo, insomma, grazie alle app, grazie ai siti, grazie a tutto quello che può essere un modo totale di divulgare un programma. Una volta, sai, era molto limitato. Oggi ringraziamo veramente la tecnologia per questa grande possibilità che ci dà di
2: un modus collegandi, coniamo questa nuova parola, no? Un neologismo, un modo che ci permette di collegarci in maniera molto rapida e facile con tutti quanti.
0: È vero. Beh, com'è andata la cena? Tutto bene, Giovanni, a quest'ora della sera in quel di Soverato? Perché Giovanni è nello studio di Soverato in Calabria e io mi trovo dall'altra parte nella punta della Calabria opposta, quindi sono a Tropea. L'altro giorno è venuto anche Yannick e voleva giocare a tennis sulla Madonnina dell'isola. Gli ho detto: guarda Yannick, non si può giocare lì, non c'è il campo da tennis. No, io giocare qui anche. No Yannick, non si può fare. Quindi lui voleva anche giocare, però è stata davvero una bella presenza quella di Sinner l'altro giorno. Poi tante celebrità in questi giorni. Diciamo che Tropea come nome sta risuonando davvero potentemente a livello proprio mondiale, sai Gio?
2: Sì, lo so, io ti rispondo da questa meravigliosa zona di Soverato, anch'essa bellissima. Io sono un peregrino questa sera perché sono nello studio così a stare con te, però Soverato si muove in maniera straordinaria, ma come dicevi giustamente tu, nell'altro versante dell'altra costa ci sono altrettanti paesaggi meritevoli di attenzione. E come dicevi perfettamente, mi pare che sia venuto Sinner a fare una visitina dopo aver vinto il grandissimo torneo di Wimbledon, che per quelle due o tre persone che non lo sanno è praticamente il campionato del mondo del tennis. Chi vince Wimbledon è come se avesse vinto il campionato mondiale, giusto per rimanere in tema, perché ci sono i mondiali di calcio. Quindi l'Italia con Sinner ha vinto i campionati e quindi lui ha avuto praticamente la meravigliosa idea, per quanto ci riguarda siamo un pochettino di parte questa volta, a venire a festeggiare a Tropea con la sua splendida ragazza, e quindi li hanno visti, anche Max li ha visti.
0: Qualcuno mi ha scritto se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Salutiamo Annie che ci sta sentendo
2: è vero.
0: E ascoltando praticamente dai Campi Elisi, dalle Champs-Élysées, sta passeggiando su quel bel corso che insomma veramente merita tantissimo. Beh, Alan è stato anche a Taormina, sai, tra applausi, sorrisi, foto.
2: Sì, l'ho visto.
0: Bravo. Che poi deve tornare di nuovo praticamente negli States, perché deve andare a fare la finale terzo e quarto posto, sbaglio?
2: No, no, la finale terzo quarto posto se la disputano la Francia e l'Inghilterra.
0: Ah, è vero,
2: sono le...
0: hai ragione.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi ero perso una puntata.
2: Sì.
0: grande partita ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. Avremo modo di parlare di calcio anche durante questa bella serata. Nel frattempo arrivano i Kiss.
2: Sì.
0: È una bella canzone che ci vuole, no? Un pezzo che Gio Mazzola e il mio amico Alessandra Forestieri hanno curato in una versione remix proprio da suonare per i disc jockey durante le serate estive. Ne siamo davvero contenti di fornirvi questa versione, cari disc jockey. Beh, vi piace?
2: Sì, loro le vestono a nuovo queste canzoni, le fanno ancora più belle.

diventa magico anche per la serata che poi deve venire, esatto, perché sono ancora tante quelle che ci porteranno alla fine dell'estate 2026. I was mad you're loving for loving you per i Kiss, rispolverata per voi qui a Wolf DJ. È il suono che ti cattura, quello di Wolf.

Tanti gli amici collegati con una Wolf DJ. Salutiamo Salvo. Ciao Salvo dalle Isole Canarie. Buonasera anche a Beppe. Ciao Rocco. Buonasera al nostro amico Paolo da Roma. Ciao Nicola. Oh, ciao Max. Faccio il postino ogni giorno. Mi ascolta anche le repliche di Wolf. Ma dai, che esagerato. Maria Lucia da Lecce. Che bella Lecce. Dai che ci andiamo. Santa Maria di Leuca. Che bel posto. Phil da Londra. Grande Phil. Ciao Rosy. Buonasera anche ad Andrea. Buonasera al mio caro amico Tony dalla bellissima Napoli. È una bella pizza, no? Ci vuole, c'è poco da fare, originale.

originale, bisogna farlo. Poi c'è tutta una storia, no, da consumare. È la musica, quella di Wolf. Ancora ben trovati, tutto live con Max Martinelli fino a mezzanotte su questa radio. Suona e risuona Wolf DJ.

0: dirette ci gustano perché comunque fanno parte di questo format del giovedì. Poi ci sono le serate quando diventiamo più romantici, ce la giochiamo anche con i dispetto. Pensate, Giovanni Sacco faceva parte di questo gruppo, a noi piace una musica emergente anche di spessore, di una certa qualità, ma i dispetto quest'anno, il gruppo di Giovanni Sacco che arrivò anche, pensate, in... Se avete suonato dove, Gio? A Sanremo cosa?
1: Sì, sì, noi abbiamo fatto praticamente le semifinali, che erano il passo penultimo per accedere poi al Festival di Sanremo come nuove proposte, nel 2003.
0: Però, insomma, avete raggiunto un ottimo obiettivo, i dispetto con Elogio alla follia. Sì. Questa canzone che ogni tanto passa e ripassa da Wolf e ci fa molto piacere. E stasera avevo intenzione proprio di passarla, anche perché...
1: Grazie.
0: Anche perché compivate qualcosa di importante quest'anno, no?
1: Sì, noi abbiamo fatto esattamente 23 anni fa, diciamo, la stesura del primo disco, che ci ha consentito poi di fare una produzione nostra, finanziata direttamente da noi, poi ha avuto l'ausilio di una casa editrice che ci ha dato una mano per metterle sulle grandi piattaforme. Tant'è vero, guarda Max, io anche questo piccolissimo soddisfazione, no? Se tu vuoi fare una storia di Instagram, scegli la foto, puoi anche trovare una canzone dei dispetto. Pensa tu, chiaramente questo non è che ci qualifichi più di altri, però è una piccolissima soddisfazione di chi umilmente ha cercato di coniare un pochettino di musica in questi anni, e quindi è stato bello, è stato veramente molto bello. E quindi oggi, come dicevi giustamente tu, in questo periodo ricorrono esattamente i 23 anni dell'uscita del nostro primo album.
0: Senti, volevo chiederti, caro il mio Giovanni Sacco, cosa ne pensi, no? Perché ti ricordi quella storia che anche noi abbiamo raccontato qui in radio, quando a Venezia praticamente si trovarono $7,000 su un vaporetto che non so se era del nostro comandante, però glielo dobbiamo chiedere. Però ti dico questo, ecco, quindi siccome sono stati trovati già da un anno, un anno e mezzo, no? Però non è uscito fuori il titolare di questi soldi, e allora il comune di Venezia voleva tenerli, ma il giudice ha detto no, questi soldi li dobbiamo dare a chi li ha ritrovati alla fine.
1: Cioè, certo.
0: Sei d'accordo che questa cosa deve andare così secondo te? Se nessuno li reclama, guarda, dopo un anno i soldi vanno consegnati a chi li ha ritrovati.
1: Guarda Max, se non vado errato, e quindi chiedo scusa magari a qualche giurista che mi ascolta, c'è proprio una legge che, diciamo, qualifica ed esprime proprio il ritrovamento di un possedimento di qualche d'un altro. In questo caso parliamo del denaro, ed effettivamente è così, perché poi di base si premia la rettitudine, no? Cioè il signore ha trovato del denaro, ha cercato di portarlo direttamente nelle sedi istituzionali, non si è presentato nessuno, e quindi è come se si fosse di fatto Max creato una sorta di passaggio di proprietà, no? Lo Stato ha visto, nessuno ha reclamato, e questo qua legittimamente
0: è l'uso capione praticamente.
1: Esatto. Se ci fosse capitato a me, tu non gliel'avresti nemmeno portato.
0: Che cazzo è? Devo però condividere questo pensiero con il nostro comandante di Vaporetto, con Alberto Cancian, che ogni giovedì, insomma, ci racconta sempre qualcosa di particolare. Tra poco voglio sentirlo proprio. Ma prima c'è la musica di Gabbani, che so che ti è molto simpatico. Summer Funk, questa bella canzone estiva piena di energia, Gio.
1: Sì, ho sentito una frase di Gabbani che non mi piace, mi pare che sia in questa canzone, dove lui dice che quasi quasi gli secca il fatto di andare in TV, mentre prima aveva desiderio di andarci. Devo fare un piccolo rimprovero, perché non si dice mai, non si sputa mai nel piatto in cui si mangia. Non so se tu sei d'accordo con me. Ascolta la canzone e vedi se ho ragione o torto. Me lo dici dopo, Max.
0: Certo, nel frattempo l'ascoltiamo. Gabbani, ma cosa combini? Mi raccomando, migliorati anche domani. Summer Funk!

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Wolf DJ, Wolf DJ, sei tu, ma certo che sei tu, anzi è lui o non è lui, ma certo che lui, Alberto Cancian da Venezia, nostro comandante di Vaporetto. Buonasera Alberto, ben trovato Wolf. Pronto? Pronto Alberto? Alberto, ci sei?
2: Ci sono, sì, sono qua.
1: Comandante, lo so che lei è distratto, insomma, in questa serata, che anche lì a Venezia fa caldo, come mai?
2: Mi sentite? Mi senti?
1: Sì, io ti sento benissimo. Sì, sì. Tu mi senti?
2: Mi sembrava che... Io sento perfettamente. Allora vi saluto di nuovo gli amici e amiche di Wolf DJ, questa bellissima trasmissione. E cosa volevo dirti? Fa caldo anche qua, sì. Tanto caldo.
1: Senti, comandante, ma noi stasera le volevamo chiedere, no?
2: Cioè, sì.
1: Sei d'accordo che questi $7,000 che hanno trovato su un vapore... Ma era il suo il vaporetto, comandante?
2: No. Però è capitato anche a me anni fa di trovarli.
1: È capitato di trovare anche ste borse, insomma, piene di mano. Ma li dimenticano sti soldi? Mi faccia capire.
2: Ma guarda, io ti dico che a bordo dei vaporetti, dove lavoro io, si dimenticano anche i figli, quindi figurati.
1: No.
2: Io in 30 anni di carriera ne ho viste un po' di tutti i colori, sono dimenticati i figli, di tutto, documenti, soldi, poi anche io ne ho trovati parecchie volte soldi che vengono contati, portati a chi di dovere, e la legge parla chiaro che dopo un anno, un mese, un giorno, se non si è fatto avanti il legittimo proprietario, i soldi sono tuoi.
1: È così, sta funzionando proprio così. Quindi...
2: Oppure va tutto quanto all'asta.
1: Ah, va all'asta. Quindi si fa un'asta e comunque viene pubblicata quest'asta. Dice no.
2: Sì, mi sembra però che nel caso di questi 7.000 euro si sia fatta viva. Colei la quale li ha trovati.
1: Certo, ha detto amici miei, qui se non trovate insomma il titolare, qui la titolare divento io, ha fatto pure bene, li ha trovati.
2: Ha fatto bene, ma credo che sia andata, che abbia fatto ricorso cosa, ma penso che alla fine quei soldi li abbiano dati. Però è il messaggio brutto quello che è venuto fuori in questi giorni, quello sì.
1: Sì.
2: Però insomma, credo adesso i giornali non ne hanno più parlato.
1: Ma come si potrebbe fare per ad esempio pubblicare, dici chi, vabbè, ma uno non può dire chi li ha persi questi soldi, arriverebbero tutti, quindi ci volevano i documenti. Se ci fossero stati i documenti sarebbe stato più facile, no? Risalire magari al titolare di questi soldi.
2: Ma oddio, no, è successo che chi li ha persi aveva soldi, sai che puoi portare fino a una certa cifra dentro con di te. È successo 3 volte che chi li abbia smarriti poi ha fatto la denuncia.
1: Infatti. Beh, comandante, insomma,
2: non ha fatto denunce, no?
1: E non ha fatto niente, quindi la titolare dice no, li ho trovati io, amici miei, datemi questi soldi, non se ne parla più. Ci prova.
2: Ha preso la 13ª, 14ª, 15ª e anche 16ª.
1: Senta, comandante, i clienti sul vaporetto Venezia, cioè, ce ne sono nuovi visitatori, Venezia è sempre ipergettonata come città.
2: Sì, sempre le solite, un po' meno perché fa troppo caldo. Hanno caldo anche i passeggeri, sì, hanno caldo tutti quanti. Però chi si diverte in laguna è Mimmo, il delfino che da ottobre dell'anno scorso pascola per le acque della laguna di fronte al bacino di San Marco. È diventata un'attrazione turistica perché è proprio... la gente viene appositamente a bordo vaporetto con la speranza di vedere Mimmo.
1: Cioè, andiamo a vedere il delfino in laguna che ci vuole così bene, sì. che rimane sempre con noi, che bello. Beh, comandante,
2: è una bella notizia ogni tanto.
1: È una bella attrazione, poi ci piacciono molto i delfini, ci piacciono davvero molto. Va bene, comandante, io la saluto, vi voglio tanto bene, Alberto, ci saluti Venezia e mi raccomando.
2: Anche un saluto alla bellissima Calabria e tutto il magnifico popolo d'Italia.
1: Faccia un po' di ferie che se le merita, comandante, va bene?
2: Sì, il prossimo mese sono in ferie,
1: Grande, saluto.

0: Baby K, Walt DJ. Oh, cari amici, cari aficionados, avete sentito anche Alberto, il nostro comandante di Vaporetto, che è sempre operativo in laguna. E poi a un certo punto, insomma, l'ho sentito un po' cupo e sarà stanco anche lui, perché comunque sto caldo in laguna, caro Joe, aumenta le zanzare e tutto il resto. Ma ti vogliono bene le zanzare sto periodo?
1: Sì, assolutamente, c'è una sorta di affezione, di complicità magnetica, perché io attiro le zanzare, anche se poi diciamo che tutti quanti noi adottiamo precauzioni, siamo un pochettino premurosi, mettiamo le zanzariere, ci ungiamo fin tanto che è possibile di tutto quello che è un unguento particolare per poterle allontanare. Però che estate è senza le zanzare, dai, ma ci servono anche loro.
0: Senti, no, che estate è senza le zanzare, ho capito, ma fanno i prelievi dell'ASL. Io praticamente avranno i flaconi pieni del mio sangue, perché io sono buchi. Cioè, non trovo più un pezzo di gamba senza un buchino rosso. Cioè, questi mi fanno i prelievi continui, quindi devo trovare. Sì. Io mi devo ungere di qualcosa che, ecco, allontani le zanzare. Adesso devo capire qual è questa crema. Come si usa, Gio? Tu che sei un esperto di creme, no, proprio allontana, sì, zanzare.
1: Ti dico la verità, io sono andato in farmacia e ho trovato un piccolissimo braccialetto, mi pare che avesse proprio un agente specifico.
0: Il braccialetto?
1: Sì. Non dico, perché corro il rischio di dirlo in maniera inesatta e quindi magari mi becco qualcuno che dice buh, però c'è una sostanza che fa allontanare le zanzare, tant'è vero che la mia bimba, che era assolutamente razziata, era straordinariamente colpita dalle zanzare.
0: Non ci posso credere, è vero, braccialetti anti-zanzara Feroyal, orologio anti-zanzara.
1: Tu sei andato subito a fare la googolata,
0: ma roba da matti. Ma veramente, ma così, cioè, sì, c'è l'orologio che ma cosa gli fa il ronzio? Cioè, fa il ronzio di qualche altro insetto e
1: no, li minaccia in zanzaresco, gli fa così.
0: Insomma, c'è questo linguaggio zanzaresco e una zanzara. Se tu fai prelievo, mio amico, io ti faccio culo tanto.
1: Ma tu te la ricordi quella vecchissima pubblicità? Faceva così: c'è Super Faust con Pilettro e la zanzara è caput. Te lo ricordi?
0: Sì, Super Faust. E poi usciva l'omino con Super Faust. È vero. E insomma, delle
1: con
0: cose...
1: Pilettro.
0: Con Pilettro, roba da matti. Ma quante ne abbiamo viste? Quante pubblicità da
1: quanto siamo vecchi, caro.
0: A proposito, hai visto la nuova pubblicità di un noto amaro calabrese che somiglia un pochino al video di Al mio paese di Partenope, di Merkel Cremont. Hai visto quella tavolata, lei che sale sul tavolo? Sì. C'è un po' di omonimia, però...
1: Sì, ma diciamo che ormai c'è questo, secondo me, affaccio verso la genuinità, che diciamo che per certi aspetti è un pochettino finta, dai, perché onestamente anche queste canzoni, quando torno al mio paese, io ci sono stato, non c'è più nessuno perché sono tutti andati via, non rientrano perché non hanno, poverini, una linea per poter rientrare, quindi questa è una fotografia.
0: Siamo rovinati.
1: Secondo me sei d'accordo, Manco?
0: Siamo proprio rovinati. Aspetta, ma è vero che lo Stato, non so, ha dato possibilità, le banche stanno dando possibilità di prendere 5.000 euro restituibili in 5 anni in interesse basso, proprio per giustificare le vacanze, per aiutare gli italiani che vogliono andare in vacanza?
1: Sì, ma non è questo. Io l'unico problema che vedo effettivamente è proprio come un agguato al nostro sviluppo è la bassa natalità, Max. Io posso capire la povertà, posso capire la fatica, però negli anni 60-70 facevano caterve di figli, ti ricordi? La scorsa volta abbiamo parlato, esatto, del nostro amico africano Tutumbo, per esempio.
0: Quindi sì, è vero. Come si chiamava quello? Tutumbo?
1: Tutumbo.
0: Ah, Tutumbo, sì. Tutumbo è uno
1: noi
0: che
1: avevamo...
0: Tutumbo tumba sempre. Fa sempre.
1: Però noi diciamo che ne avevamo tantissimi tutumbi, capito, qui in Calabria, in Italia. Sì, sì. Purtroppo si è un po' ridimensionato questo. Quindi tu puoi fare tutte le strategie possibili e immaginabili, ma se mancano gli esseri umani che calcano la terra, calcano il terreno, è chiaro che tutto diventa difficilmente programmabile. Io mi auguro che effettivamente la gente possa capire, ma non c'è nemmeno questa voglia di fare famiglia, di fare figli. La gente non se ne assolutamente niente. Purtroppo è una fase così, ma saranno sicuramente in futuro tempi migliori.
0: Ma speriamo si torni a prolificare, insomma, ritorni di moda, spegni la TV, butta sto cellulare e facciamo qualcosa di moltiplicativo, che è importante.
1: Certo,
0: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Color.

0: DJ. Sei tu Wolf DJ, è vero che sei tu Wolf DJ. Pronto!
1: Ma ricorda sempre che se urli,
2: sì,
1: tutti ti sentono.
0: È vero.
1: Se bisbigli,
0: sì,
1: ti sente solo chi ti sta vicino.
2: Bravo. Ah.
1: Se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.
3: Giusto.
2: Bella frase.
1: Ma se scorreggi, anche chi è sordo, sì, si accorgerà di te.
3: Capito? Sì, ci credo, ma.
2: E qui?
0: Ma roba davanti, roba davanti. È vero, tutti si accorgono di questa cosa. Ma comunque, grazie comunque per tutte queste segnalazioni che ci offrite al 351 70 20 001. Shazam Chart della settimana, le 5 più forti, con la numero 5 di questa settimana, canzone più shazamata, M. Fabri Fibra, Antidroga. Numero 4, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. In terza, gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Carol G e Manu Chao, Vaiando por el Mundo. In seconda, Ugele, Iman Angel, gli Ultranate per Moving to the Sun, con una numero 1 davvero spaziale, amici. Si viaggia? Si viaggia con lui, con la stella USA, la stella davvero, mamma mia, che brilla più di tutte. Questo è Oh My Soul, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, Wolf DJ, Giovanni Sacco, pronto? Ci sei, Gio?
1: Eccolo.
0: Senti,
1: sì,
0: hanno ritrovato delle palle grosse, spaziali, e le hanno ritrovate in spiaggia, nel Queensland, settentrionale. L'agenzia spaziale australiana ha detto no, queste non sono le palle di un viaggiatore nello spazio, come si chiama, l'astronauta, però stanno facendo un'indagine per stabilire come mai, cioè ci sono ste palle giganti, ecco, perché l'origine di queste
1: sì, loro hanno pensato all'astronauta perché giustamente essendo su per 3-4 anni un attimino si era seccato, dici tu,
0: infatti, ma che palle quando arriva a casa, e quindi ecco si è moltiplicata la palla,
1: anticipo quasi.
0: È vero. Però per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale nella zona di Forest Beach a Townsville, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland, in totale si tratta di 6 oggetti che nel frattempo sono stati messi in sicurezza in attesa di ulteriori analisi. Ecco, insomma, non si è capito bene, ma saranno dei detriti dello spazio, no, Gio? Giovanni?
1: Sì, è probabile, mi pare di aver... Sì, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Mi senti? Sì, mi pare di averla letta la notizia. Mi pare che ci fosse più o meno così ventilata l'ipotesi che potesse essere qualche residuo di qualche missile spaziale che si sia, diciamo, staccato, divelto dallo spazio e sia sceso praticamente giù. Potrebbe essere una di quelle ipotesi.
0: Dai, senti, però prima ti ho detto che ti facevo un regalo stasera, volevo proprio far sentire un po' questa canzone dei Dispetto, della tua band, visto che oggi compivate in questi giorni era una data importante per voi.
1: 23 anni,
0: la voce di Giovanni Sacco che canta, il nostro Joe, facciamo sentire.
1: Sì, io ti ringrazio, per me è veramente un motivo di grande orgoglio e di grande onore, anche perché c'è dietro una piccolissima malinconia, però anche grandissima felicità per aver veramente condiviso del tempo, dello spazio, degli affetti e anche del cibo, no? Perché poi quando si va col gruppo si mangia e quel momento conviviale rimane straordinariamente vivo, con delle persone bellissime che sono stati i miei più grandi amici, con i quali abbiamo avuto il piacere molto spesso di suonare Elogio alla follia.
0: Elogio alla follia? Gio, il testo, cioè, parla di cosa? Cioè, cos'è che elogiate effettivamente?
1: Guarda, ti dico la verità, quando ho scritto questa canzone ho cercato fondamentalmente di guardare un po' al mondo con sempre un po' di ottimismo, perché è giusto guardare sempre con un relativo ottimismo le cose, se non poi si corre il rischio di essere turpi, di essere malcreati, di essere... però oggettivamente in quel momento non è che ci fossero tante cose belle, poi alla fine la canzone chiude in questo modo un pochettino scettico. Mi chiedo, non c'è la dolce favola, perché mi guardo avanti, non c'è la dolce favola, ma c'è Elogio alla follia. È un po' come oggi, in cui tutte le cose dovrebbero andare in un senso, ma non se ne capisce la ragione, le cose vanno in un senso assolutamente sbagliato.
0: Signori e signori, a Wolf DJ arrivano i Dispetto, Elogio alla follia, lui è Giovanni Sacco, sentiamolo cantare. Vai Gio, dai, facci sentire.

0: Ma che bravo il nostro Giovanni Sacco, elogio alla follia con il dispetto. È il momento dei libri, dai, diamo la linea al nostro Melilli, dai. Allora, pronto, i libri da leggere, quali sono? Compriamone uno, perché è importante leggere, come no? Dai ragazzi,
1: da leggere.
2: Ma vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo «Breve storia letteraria della mosca», arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
3: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: World DJ ti cattura.
0: Libri.daleggere, salutiamo la Melilli Group, perché comunque è sempre lì a informare.

Giovanni è uno che legge molto, ad esempio sentite quanti vocaboli che usa, che devo andare a prendere proprio il vocabolario per capire cosa dice. Bravo Gio, tu sì che sei uno che la sa leggere, complimenti. Vi porto indietro nel tempo, Hit La Rock, Wall DJ, il giovedì.

0: luglio 2026, tutto in diretta con Wolf DJ. Meno male che c'è il 6 con Wolf DJ, che comunque c'è sempre una rima importante. Diamo il benvenuta, anzi diamo la benvenuta a Wolf DJ a Tatiana Silvestri, in arte Tati S. Ciao Tati, come stai? Pronto?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a tutti. Benissimo, benissimo, fa caldo ma tutto bene.
0: Dove ti trovi? In provincia di Roma?
1: Sì, Cerveteri, la Dispoli, ma quindi
0: certo che sappiamo dove si trova. Senti, comunque giornata calda, caldissima
1: e... Mamma mia, davvero.
0: Ma ci pensi alla vacanza? Dici, quando parto in vacanza, quando vai sempre in vacanza, cosa combini, Tati?
1: Allora, in vacanza di solito andiamo verso la Toscana insieme alla mia famiglia, partiamo di solito i primi di settembre, insomma ci facciamo una bella vacanza.
0: Bella la settembrata.
1: Ci rilassiamo, mare, spiaggia, veramente tutto relax.
0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, hai tirato fuori questa bella canzone che è L'Incontro, scritto da Tatiana,
1: sì?
0: Silvestri, Bruno Miloni, un brano che racconta di cosa? Di due ragazzi che insomma si sono conosciuti dove? Sui social?
1: Sì, si sono conosciuti sui social, hanno deciso diciamo di darci un appuntamento in questo locale senza però descriversi come erano vestiti magari, e quindi vanno lì, si cercano tra la folla e chissà se si troveranno, lo scoprirete voi.
0: Bisogna ascoltare la canzone quindi per capire come finisce.
1: Certo, esattamente, perché c'è un finale, tranquilli.
0: Quindi c'è un finale in questa canzone di questi ragazzi che si incontrano perché comunque si sono conosciuti sui social. E allora,
1: sì?
0: Tati S, L'Incontro a Wolf DJ. Tati, dove ti troviamo sui social? Come ti troviamo? Come Tati S?
1: Allora, come Tati S, Tati con la Y e poi S, scritto proprio E-S-S-E. Quindi vi aspetto sui miei social perché ci saranno poi tante novità, tanti aggiornamenti poi per le serate estive. Quindi vi aspetto sui miei social.
0: E allora a questo punto siamo molto curiosi di capire come va a finire questa storia tra questi due ragazzi,
1: certo,
0: che si incontrano sui social. Tati S a Wolf DJ e L'Incontro. Ciao Tati, buona estate.
1: Ciao a tutti e buon ascolto.
0: Ciao bella.

0: la Silvia Dini, che fine ha fatto? Silvia!
1: Oh! Oh my day, ragazzi!
0: Ciao!
1: Anche col clima bollente,
0: sì?
1: Il desiderio e l'attrazione non vanno in vacanza.
0: No.
1: I nostri meccanismi biochimici e neurologici del desiderio sono sempre lì in agguato,
0: attivi,
1: in azione.
0: Attivi.
1: Ma contrariamente a quello che uno pensa, non sono le curve, le gambe lunghe,
0: no,
1: o i muscoli scolpiti ad accendere il desiderio.
0: E cosa?
1: No. Sono i micro dettagli che inviano impulsi irresistibili al cervello del partner.
2: E chi lo dice? La scienza?
1: Sì, lo dice la scienza. Gli studi pubblicati su Psychology Today dimostrano che la prima cosa che inconsciamente ci attira incontrando una persona è lo sguardo e il sorriso, che se sono sinceri, o almeno ci sembrano sinceri, fanno rilasciare endorfine e abbassiamo le difese.
2: Lo sguardo? Dipende dove cade.
1: Anche tu sarai rimasto colpito da un bel paio di occhi da cerbiatta, no? Poi c'è l'olfatto. Chi più chi meno, ognuno di noi rilascia molecole dette feromoni, come ad esempio la copulina, che non vi dico da dove viene rilasciata. Vabbè, si capisce. E il sistema del partner questi ormoni li capta inconsciamente, perché poi non è che si sentano davvero come odore. E in più, se ci mettiamo il profumo, è importante che deve essere compatibile con questa nostra firma genetica.
2: Dopo 3 giorni di campeggio, che speranze posso avere?
1: Non si sa mai, ognuno ha la sua preferenza olfattiva. Poi c'è un altro microfattore: mani e piedi curati. Li percepiamo come indice di ottima salute e questo ovviamente attira tutti. E poi il linguaggio del corpo: gli esperti confermano che gesti lenti e controllati, quel classico toccarsi i capelli, aumentano il fascino di una persona fino all'82% in più.
2: Qui diamo numeri, ci manca solo il teorema di Pitagora del corteggiamento.
1: Niente numeri, solo tanta psicologia scientificamente provata. Ultimo fattore di attrazione, poi mi taccio, è la voce, il modo di parlare e il senso dell'umorismo. L'ironia in particolare viene percepita come indice di elevata intelligenza e flessibilità cognitiva, rendendo la persona irresistibile.
2: Tutto molto interessante, Silvia, ma da uomo pragmatico e vecchia scuola, biochimica, feromoni e livello cognitivo non valgono molto. Facciamola semplice. Vuoi mettere una bella donna con tante curve e che sa giocare a scopone scientifico?
1: E finiamo sempre lì. Un caldo abbraccio, Wolfini.
0: Grazie a Brontolo e grazie soprattutto alla speciale Silvia Dini. Allora, cari amici, ancora tanti saluti agli amici che ci stanno ascoltando dalla provincia di Roma, da Bologna. Ciao. Buonasera, Rosario. Lo so, grazie tanto. Così sappiamo anche questo. Tante informazioni che ci arrivano al 351 7020 001. Tanto traffico anche sulla 2 del Mediterraneo. Mi raccomando, massima prudenza per voi anche che date in vacanza o chi sta lavorando, chi sta viaggiando comunque e sta percorrendo tanti chilometri. Se vedete oppure vi accorgete, insomma, che la stanchezza stia prendendo il sopravvento, fermatevi un attimo, perché è molto importante, insomma, la vita è qualcosa di molto, ma di molto prezioso, la nostra e anche quella

nuova rivisitazione per un vecchio pezzo degli Star Sailor ad opera del duo francese degli Offenbach, si intitola Four to the Floor. Questa settimana la troverete anche all'interno della Exclusive Dance Chart, la classifica dance del... sì, no, la faccio io. C'è Paolo, c'è Isa, insomma è un gruppo... Exclusive Dance Chart. Sì.com, c'è anche un sito dove potete andare lì. Ciao Galileo, come stai? Tutto bene? Io sono stanco, sono in viaggio, ma ti ascolto, sulla Salerno, mi raccomando, massima attenzione. Grazie anche a Rosario che ci ascolta da Malta. Ciao Rosa, buonasera ancora a Donatella che è dei nostri. Buonasera la Maria Rosa, che bella. Oh, ma ci arrivano dei messaggi. Che bello questo. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare. Dai luoghi, dai pensieri, dalle persone. La magia dell'amore. Wolf DJ, cari amici, insomma, per tutto quello che può essere sicuramente un buon intrattenimento, un buon modo per condividere la bella musica, quella di oggi.

0: allora per me si è fatta l'ora di lasciare momentaneamente il nostro meraviglioso programma, il nostro contest straordinario.
1: Va bene.
0: Do appuntamento a tutti gli amici
1: giovedì
0: per
1: prossimo,
0: giovedì che viene, il prossimo in
1: il
0: cui
1: prossimo
0: saremo,
1: che
0: al
1: viene
0: solito, belli, tosti, affamati di musica, un pochettino più abbronzati perché il caldo certamente ci stonerà. Da noi si dice stonare, si dice ci fa perdere un pochettino la testa. Come posso dire, per utilizzare un italiano ancora più preciso, ci fiaccherà oppure ci renderà più dorati. Bene, bando alle ciance, vi abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo, vi voglio bene. Max, che ti devo dire, sei sempre in assoluto il numero uno.
1: Ciao bel, ma quale numero uno? Dico, fa caldo, c'è poco da fare, poi ci sono quei momenti dove il caldo veramente ti assale il cervello, quando proprio non ci capisci più nulla, c'è un attimo che proprio hai finito tutte le energie e devi andare per forza a casa a farti una doccia fredda, freddissima, per riprenderti, e dici: ah, finalmente sono ridiventato cristiano. Accade anche questo. Ciao Stefano, a proposito di cristiano, saluti a Stefano Cristiano dal Regino. Buona domenica. Oh, si intitola così, ogni giorno è domenica per lui, per Saif. Ci piace, ci piace. Viva!

DJ in diretta. Dov'è Pizzoca? Pizzoca si chiama Pizzo Calabro, città del gelato. Ci hanno mandato una diapositiva con un cono gelato, non so quanto fosse grande. Se posso lo condivido anche sulla mia pagina dei social, perché quello

proprio da digerire. Maxi Gelati, Gelati a Wow DJ. Arriva Gloria Gaynor. C'è la musica che ti piace. Questo è Wolf.

trappola a rischio spaghetti alle vongole, cozze e pesce azzurro. Cioè, il mare sempre più caldo sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. E il granchio blu è solo una parte del problema, ragazzi, perché qui c'è praticamente questo caldo che stravolge anche le nostre abitudini a tavola. Il mare è sempre più rovente, sta cambiando proprio questi ecosistemi marini e mette in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Come dobbiamo fare? Lo spaghetti alle vongole, come li sostituiamo? Come dobbiamo fare? Insomma, qui si scalda tutto, velocità superiore alla media globale, gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale. Ma dove stiamo andando a finire? Ma è possibile che uno spaghettino particolare alle cozze poi deve diventare solo un desiderio? No, qui congelo tutto io. Vado, prendo e congelo almeno per i prossimi anni. Arriva Ugel, gli Ultra Te, free!

0: gelati. Silvia, cosa mi racconti, Silvia? Pronto?
1: Oh my day. Avete fatto tutti la pausa gelato oggi pomeriggio?
0: No, io
1: bravi,
0: no, io no.
1: Perché
0: io
1: pare
0: no.
1: che per noi italiani sia il momento ideale per farci un bel gelato, almeno per il 66% delle persone. No, non sto parlando del Calippo, parlo di un classico cono con i soliti gusti, il pistacchio, la nocciola piemontese o il cioccolato. In realtà stanno emergendo anche gusti stravaganti per quelli che si sentono più temerari. Ad esempio c'è il gelato al nero di seppia, quella al wasabi o addirittura quella al maiale sfilacciato.
0: Wow.
1: Ed è di questi giorni la notizia che il temporary shop The Ice Cream Project, ideato dalla designer Anya Hindmarch a Londra, ha prodotto gelati al gusto dado da brodo, salsa
0: dado
1: di soia e cheddar. In Italia comunque stiamo arrivando anche noi, stiamo seguendo anche noi questo filone. Tra le chicche gourmet c'è il gelato al gorgonzola, quello all'anduia e
0: all'anduia,
1: alcune gelaterie più all'avanguardia hanno sperimentato il sorbetto alla carbonara con tanto di decorazione di guanciale e pecorino.
0: Wow.
1: Quindi il consiglio qual è? La prossima volta che entriamo in gelateria diamo un'occhiata, una sbirciatina, se ci sono dei gusti particolari, io so, la cipolla. Ora vado a svegliare Brontolo che sento che
0: sta dormendo, ha mangiato troppi gelati.
1: Gelato al cioccolato,
0: c'è passato gelato.
1: Ciao Wolfini.
0: Ciao.
2: Wolf DJ.

bella la nuova di Madame, mamma non mamma, questo è un quesito, mamma non mamma, manca la margherita, ma il testo dice ancora qualcosa di altro, si interroga.

Siamo qui sempre a raccontarvi qualcosa di particolare. Tra poco parleremo di altro. Intanto andiamo nella Norway Music. I The Bowsy, Magnetic. Questa è davvero una canzone internazionale. Una canzone forte. Ci piace molto. E poi c'è da comprare tutto l'album. Scaricatelo. Cercate The Bowsy. Album.

all'intelligenza artificiale di tirarmi fuori una poesia inedita incentrata sulla presenza costante, la luce e la forza quotidiana di cosa? Dell'amore! Dell'amore! Oh, sentite questa. Nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce in ogni mio momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci, e dove sei tu, lì sono io. Ti amo per come cammini nel mondo, per la tua forza vestita di dolcezza, per questo nostro legame così profondo che cura ogni ferita. E la cura semplicemente con una dolce carezza. Beh, davvero una bella poesia per Wolf DJ a quest'ora della sera, per tutti i wolfini e per un gruppo che comunque ci sta davvero a pennello a quest'ora della sera, andando a rispolverare una Hold It di Gaetano Curreri, che ricordo davvero con tanta gioia un po' di anni fa in un'intervista speciale che riuscì a realizzare proprio con lui. Gli Stadio, sorprendimi.

0: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata inattesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
2: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere. Oh.

E poi non dite che non vi accontentiamo. 351 7020 001. Rosalba da Palermo ci ha richiesto questa song di Gianna Nannini. Siamo anche il vostro jukebox a una certa ora della sera, ma come no, siamo davvero contenti anche di esaudire quando c'è davvero qualità nelle vostre scelte. Poi parlavamo di sentimenti d'amore, anche di poesie belle, originali, tirate fuori dall'intelligenza artificiale, e ci piace quando poi si diventa così efficaci e anche toccanti, no? Ci emozioniamo, Wolf. Tutto in diretta con la musica della Martinelli, ancora per poco, perché siamo quasi alle battute finali di questo giovedì.

Volevo rendervi anche partecipi di quello che è il prossimo, diciamo, le prossime 5 posizioni durante questo weekend che appartengono proprio al mondo della Exclusive Dance Chart, quindi classifica che ascolterete durante il weekend in diffusione globale. Vi regalo la numero 5 questa settimana con gli Another e 54 Ultra, Talk to You. In quarta c'è Gordo e Loco Loco Rientri e Imale Angel con Ugele, High Moving to the Sun. In terza ci sono proprio i The Bowser Magnetic. Numero 2 per Sam Jacobs, Destra Nura e High Don't Mind. La numero 1, beh, tutta italiana con Mel.

i titoli di coda, ce la gustiamo anche questa. La tua radio il giovedì suona Wolf DJ. Divertimento assicurato, alza il volume, divertiti, viaggia.

0: Andiamo?
1: Andiamo,
0: andiamo Mimmo, dai.
1: C'è qualcuno che vuole venire, sì, a farmi compagnia.
0: Va bene.
1: Si prende.
0: Ok. Ciao. Ciao. Andiamo a letto, buonanotte da Wolf. È davvero tutto per questa settimana, per questo giovedì. Noi torniamo fra 7 giorni con una nuova gran bella puntata di Wolf DJ. Grazie.